tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Ciao amici di Radio Italia, solo musica italiana, sono Diodato e volevo mandarvi un grande abbraccio. Ci sentiamo e ci vediamo qui su Radio Italia.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro

0: Ciao, sono Giorgia, un saluto pieno di affetto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Tienimi.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bucciardo se

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, sono Alex Britti, faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, sono Musica Italiana. Ciao!

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Un attimo, mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
1: Sì, ma come?
0: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
1: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
0: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene. Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Mediatroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
10: Sì, ma come?
9: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
10: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
9: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Madondola.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

0: ma sono matta.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24 Live In Roma.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio l'Opi Quad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani, esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su trueloveimpact.it.
9: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi. E con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
10: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
14: e super appetitose, Antonella!
15: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio.

0: risparmio. Approfittane subito. Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49 euro e il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59 euro. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato, 2 maggio 2026. Infermiere masnadiere. Un infermiere in servizio in un ospedale napoletano è stato arrestato per rapina aggravata dai carabinieri. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, a Calvizzano ha avvicinato una donna in auto minacciandola con un bisturi e sottraendole la fede nuziale. Subito dopo l'uomo ha rivenduto l'anello in un comprooro della zona incassando 650 euro. I carabinieri, allertati dalla vittima, hanno però immediatamente ricostruito la vicenda, recuperato la fede e identificato il 49enne, che è finito dove merita di stare, al gabbio. Il primo maggio, i sindacati in piazza a Marghera, CGIL dice al governo basta con la propaganda, la UIL aggiunge istituire il reato di omicidio sul lavoro, per la CISL il lavoro è dignità, non merce. A Torino ci sono stati scontri tra autonomi e polizia. A Bari un fermo per la morte del 68enne scomparso 3 settimane fa e trovato senza vita in un negozio. L'Iran, secondo i media, Teheran ha consegnato al Pakistan, in qualità di mediatore nei colloqui con gli Stati Uniti, una nuova proposta negoziale. Ma Trump è davvero contro tutti? Tutti contro il tycoon? Trump ha annunciato su Truth: prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su auto e camion, saranno innalzati al 25%. In particolare il tycoon ce l'ha contro l'Italia e la Spagna. Alecco, un 17enne in prognosi riservata, coltellato durante una lite stradale, l'aggressore, 27enne, si è presentato ai carabinieri. A Lecce un uomo ammazza il fratello e poi video chiama i parenti in Bangladesh mostrando nel corpo una lite per soldi il movente. A Milano presta la moto all'amico senza patente, morto il pilota, il 20enne, e lui gravissimo dopo lo schianto contro 2 auto in sosta. Gli spari al corteo del 25 aprile, domiciliari per Eitan Bondi, il 21enne fermato dopo aver sparato a 2 militanti dell'ANPI a Roma, lo ha deciso il GIP. Lui chiede scusa e dice: mi vergogno di quello che ho fatto. I ragazzini lanciano i gavettoni dalla finestra a Brugherio, vicino a Milano. Scatta la multa per mamma e papà. I passanti allertano la polizia locale che, grazie anche alle solite telecamere, è riuscita a risalire gli autori del gesto. Il rogo

0: al Monte Faeta, 3.000 gli evacuati sui due versanti Pisano e Lucchese. Dice l'affascinante, bravissima Mara Venier: io vivo in un attico nel cuore di Roma. Interessante, Marona. Lo sport, il calcio, l'anticipo degli anticipi della 35esima giornata del massimo campionato. Il Pisa ha perso in casa col Lecce, segnato il destino del Pisa. Pisa e Verona sono già in Serie B, mentre l'Inter è vicino allo scudetto. Per i giocatori si parla di un mega premio da 6 milioni di euro. L'Inter se la vedrà con il Parma domani, e poi c'è un partitone Como contro Napoli. Questo dice la Serie A, mentre in Serie B il Venezia torna nel massimo campionato. L'automobilismo, la Formula 1, Gran Premio di Miami, Norris, campione del mondo in carica sulla McLaren, in pole position nella gara sprint, ma le Ferrari inseguono, Leclerc è meglio di Hamilton. C'è attesa per le qualifiche previste per quest'oggi. Il tennis, ma questo qui non lo ferma più nessuno, eh. Jannik Sinner è in finale a Madrid, domani se la vedrà con il tedesco Zverev, è già diventato un classicone questo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezion fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.

0: cazzo?
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Chantecler detersivo lavatrice nel formato speciale da 3 flaconi è a 7,99 euro. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa, prova i detergenti Quasar. Vetri, legno, bagno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, vi regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Amo, sono al super, che caffè prendo? L'intenso, l'aromatizzato? Ah, questo è di Bialetti, con l'omino che mi guarda, il dito in su, i baffi.
2: Amo Bialetti, guarda che Bialetti fa le moche, non fa il caffè.
1: E non può fare entrambe le cose?
2: Ma non ho detto che non può, ti ho detto che non le fa.
3: In realtà le fa. Bialetti ha inventato la moca e il caffè perfetto per la moca. Lo trovi in bottega Bialetti, sull'internet e in supermercato.
2: Ma ha detto in bottega?
1: Ma sì, una reclame di altri tempi.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
6: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
7: Sì, ma

0: Come?
1: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
0: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
1: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: In viaggio con Radio Italia, ANAS e...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Sulla statale 470 della Valle Brembana, in Lombardia, lavori di manutenzione sull'incrocio di San Pellegrino Terme, direzione incrocio Bergamo, statale 42 e statale 671 della Val Seriana. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Bonfornello. A 19 Palermo Catania e prima dell'incrocio stazione di Cerda. In Molise.

0: ISE statale 647, fondo Valle del Biferno, lavori di manutenzione dopo l'incrocio strada provinciale 73 carreggiata sinistra e prima dell'incrocio Guardia Alfiera. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, c'è una frana sull'incrocio di Tre Bisacce, direzione incrocio Taranto. In Basilicata, statale 653 della Valle del Sinni, traffico rallentato, causa lavori di manutenzione, dopo l'incrocio Francavilla-Insinni e prima dell'incrocio di Pantano, statale 92 dell'Appennino Meridionale. In Sardegna, sulla statale 196 di Villa Cidro, traffico rallentato, causa incidente sull'incrocio Casa Cantoniera dell'Acqua Cotta, incrocio statale 293 di Giba, direzione Guspini, statale 126 sud occidentale sarda. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, in viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: ti potessi dire.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: Un viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del NoIVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Cami, ma Bialetti fa il caffè?
9: Ma che ne so.
8: Ma guarda la storia di Chiara. Una moca sul fuoco. Un sacchetto di caffè, il tag Bialetti.
9: Vabbè, sarà per la moca.
8: No, no. Se zoomi, vedi che sul pacchetto c'è proprio l'omino Bialetti?
9: Ma come ti è venuto di zoomare?
8: Ma tu sai quanti segreti si scoprono zoomando le stories?
10: Bialetti fa anche il caffè. Per la moca, in capsule, in grani, aromatizzato. Lo trovi nei negozi Bialetti, online e nei supermercati.
8: Quindi non è un segreto.
11: Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
13: La spesa intelligente.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
16: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
17: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
21: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
20: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
21: Quella con gli sconti fino al 50%?
20: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
21: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
20: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
22: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Loredana Bertè e un saluto agli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

Diciamo che si parte molto bene questa mattina con Pino Daniele e Dubino No per dirvi buongiorno. Buongiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo anche questo sabato 2 maggio. Io sono Fiorella, andiamo ad iniziare questa lunga, spero, bella e tranquilla mattinata. Allora, vi do subito l'ora esatta, intanto poi ascoltiamo il nostro oroscopo, l'informazione, quindi giusto qualche minuto, poi ritorno con voi come sempre fino a mezzogiorno e intanto a Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi alle ore 9.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump annuncia dalla prossima settimana dazi al 25% sui veicoli europei. Piano inaccettabile. Gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Replica Bruxelles. Teheran consegna la nuova proposta negoziale agli Stati Uniti. Fredda risposta di Washington non ci soddisfa. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Meloni, col decreto lavoro ha affermato il principio del salario giusto, posizioni critiche, governo in ritardo, solo propaganda, sindacati insieme a Marghera. Manifestazioni in tutta Italia, scontri a Torino tra antagonisti e polizia, davanti all'ex centro sociale a Scatasuna, a Roma il tradizionale concertone. Incendio a Monte Faeta, situazione in miglioramento, via libera, il rientro a casa per oltre 3.000 evacuati, restano fuori alcune decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Spari del 25 aprile contro due militanti dell'ANPI. Eitan Bondia andrà ai domiciliari, cade l'accusa di tentato omicidio. Mi vergogno, agito da solo, dice, si cerca ancora la pistola. Il Lecce vince a Pisa e manda matematicamente i Toscani e Verona in Serie B. Venezia promosso in A, 15 Udinese Torino, poi Como Napoli alle 20.45 su Sky Atalanta Genoa. Formula 1, Norris conquista la pole nella sprint a Miami, la gara alle 18. Tennis, domani la finale tra Sinner e Zverev a Madrid, tutto live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sabato 2 maggio 2026 ed è San Cesare. Luca Ward in vostra compagnia. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo le nostre stelle per questo sabato. Ariete. Un breve viaggio potrebbe essere l'occasione per chiarirsi le idee su questioni che vi stanno particolarmente a cuore. La posizione di Mercurio permetterà a chi è stabilmente in coppia di riaccendere il dialogo con la persona amata. Toro. Vi sentirete euforici e notevolmente soddisfatti di come stanno andando le cose. Praticamente avete via libera in ogni campo, compreso quello affettivo. Puntate quindi in alto e prendete la direzione che preferite. Gemelli. In questo sabato le emozioni non mancheranno. Se siete single sarete più esposti che mai al rischio di innamoramento, anche se dovrete calibrare l'approccio. Chi è già in coppia passerà dei momenti di grande tenerezza, trasporto e confidenza con la dolce metà. Cancro. Un ostacolo imprevisto vi costringerà a riesaminare i vostri progetti in campo amoroso. Forse vi siete invaghiti di una persona che, di là dal lato fisico, non ha molto da dirvi. È inutile quindi che investiate su di lei troppe speranze e illusioni. Leone. Mettete a frutto l'energia che pervaderà la vostra giornata. Cercate di impegnarvi nelle attività che vi piacciono di più, in modo tale da avere sempre più occasioni per far valere le vostre capacità e per convincere gli altri della vostra serietà. Venere vi aiuterà in amore. Vergine. Non vi infuriate per una piccola offesa che involontariamente vi è stata arrecata. Sorridete e lasciate correre.

Correre. Oggi vivrete momenti vivaci e spensierati e nel rapporto di coppia durante la serata non mancheranno le sorprese. Bilancia. Gli amici saranno i protagonisti assoluti di questo sabato, movimentato da incontri che susciteranno tutta la vostra curiosità. Migliorerà la situazione in campo affettivo, nonostante il desiderio di stuzzicare in tutti i modi possibili la persona che amate. Scorpione. L'aspetto positivo di questa giornata sarà il dinamismo con cui riuscirete a muovervi. Vincete la pigrizia e abbiate più fiducia in voi stessi, senza curarvi delle cattive lingue che parlano solo per invidia. Esternate i vostri sentimenti anche con un gesto clamoroso. Sagittario. Cercate di non abbattervi troppo, anche se non sarà una delle più belle giornate, potrete sempre contare sulla vostra famiglia o sul partner che vi risolleverà il morale. Nella serata i vostri amici sapranno come farvi passare la malinconia. Capricorno. Le stelle vi aiuteranno a carburare bene, sfruttando al massimo le prime ore della mattinata. Poi cominceranno gli alti e bassi scatenati dalle bizze di un amico troppo desideroso di mettersi in mostra. Non lasciatevi convincere a fare cose che non sono giuste. Acquario. Cercate di sfruttare al massimo tutta la vostra innata capacità di intuizione. Potete farvi notare dalle persone che vi stanno a cuore, aiutandole a risolvere i loro problemi o almeno a vedere più chiaro in loro stesse con dolcezza e comprensione. Pesci. Negli affari la fretta sarà più che mai cattiva consigliera, soprattutto se ci saranno troppi argomenti dati per scontati che andrebbero invece chiariti con calma. Approfittate per parlare con chi vi ama, se volete che vi tratti con maggiore affetto. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

Sono passati praticamente 5 anni dalla vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni al Festival di Sanremo, all'Eurovision Song Contest. Vabbè, è sempre una bella carica, però questo brano, quindi Zitti e Buoni, voi siete buoni questa mattina, buongiorno, buon sabato, lo dico, lo voglio dire così, perché no? Non siete un po' confusi anche voi questa mattina? Non avete avuto la percezione, svegliandovi, che fosse lunedì? Un po' sì, dai, un po' sì, però che belli questi ponti, che belli questi ponti. No, tra l'altro stavo guardando che poi ce n'è un altro, forse ancora più bello, quello del 2 giugno, perché cade di martedì, e quindi qui chi può prendersi il lunedì sono 4 i giorni. Va bene, dai, ma parliamo di oggi, di questa giornata. Io sono Fiorella, buongiorno, il mio compito è quello di stare qui con voi, lo faccio veramente molto molto volentieri, con il sorriso, con gioia, con felicità, fino a mezzogiorno. E Paolo Guarnieri, buongiorno, ti vedo bene, quindi insomma ci sta, siamo tutti un po' felici, no? Quando ci sono queste giornate un po' confusi, come l'ho detto, confuse e felici, tanto per ricordare un è felice, era un grande successo della Carmo Consoli, ecco, non mi veniva il nome. C'è Andrea Basso invece in redazione, ognuno ha il proprio compito, e quindi in regia faranno partire i brani, Andrea Basso sta cercando delle notizie carine per voi, e io che faccio? Io parlo, e se volete però potete partecipare anche voi, come sempre, alla nostra mattinata, scrivendoci al 331 995 0095. Parliamo di Arisa, l'avete vista ieri sera, ieri ha condotto il concertone. Questo brano fa parte del suo nuovo lavoro, che si chiama Fotomosse, e il titolo del brano è Il tuo profilo.

0: Allora, Maddalena ci scrive che è molto felice perché è iniziato il mese di maggio e ci scrive è il mio mese preferito, no? Beh, io trovo, non lo so, un mese elegante, perché è un mese, possiamo dire, dei fiori, delle rose, insomma il mese che poi ci porta all'estate, quindi. E Giuseppe e Olga invece ci chiedono di essere salutati perché festeggiano 30 anni di matrimonio, si sono sposati proprio il 2 maggio. Va bene, questi sono i primi saluti, ma è ancora lunga, la nostra, il nostro viaggio di questa mattina. Quindi rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
4: La gente pudica, giudica, che brutta gente che frequenta fede.
3: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Fedez.
5: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
6: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
8: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
7: Scoprire isole di silenzio
9: e oasi di divertimento.
7: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
10: DDD e Drill Holding presentano Digital Design Days. Dal 7 al 9 maggio Digital Design Days torna a Milano per l'edizione da record del decennale. Talks, workshop, networking con oltre 100 speaker di fama internazionale. 3 giorni, 3 palchi, migliaia di connessioni che contano. Digital Design Days, non parliamo di futuro, gli diamo forma insieme. Scopri il programma e i biglietti su ddd.live.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
15: Scegliere la migliore vacanza?
16: Previsto.
15: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
16: Inaspettato.
15: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
17: In questa notte fantastica.
18: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
19: Ti porto via con me.
18: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
19: Sono un ragazzo fortunato.
18: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
20: Il supermercato è in chiusura!
21: Abbiamo dimenticato l'acqua!
22: Vado io!
23: Sì, ma leggera, eh?
24: Poco poco sodio, mi raccomando!
23: Sì, però anche per i più piccoli!
22: Quindi, acqua Eva per tutti?
25: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live! tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Giorgia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Anna con 30 gradi, non ci sono 30 gradi, però so che ieri molti sono andati al mare, c'è stata la prima prova costume. Com'è andata? Tutto bene? Già l'avete un po', non siete proprio abbronzatissimi, ma magari un filo di colore sì. Allora, ho qualche secondo, perché c'è un sacco di amici che stanno scrivendo che festeggiano cose. Mio nipote Andrea compie 8 anni, scrive il nonno Gianluca, potete fare gli auguri buon compleanno. Mio marito Celestino, che compie 75 anni oggi, in perfetta forma e bellezza. E la la Martin, che ci sta seguendo da Nizza, ciao Feliciano, lui vuole fare gli auguri al suo amico Cristian. Lui dice: io sono un caso anomalo, anche perché io dicevo che è bello il mese di maggio. Lui dice: no, guarda, io preferisco l'inverno, cioè, però quello pungente proprio. Ciao Maurizio dalla Sardegna, insomma, grazie come sempre per tutti i vostri segnali. Adesso dobbiamo dare la linea, qualche secondo, al nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Friuli Venezia Giulia, sulla strada statale 52 bis Carnica, è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sutrio sulla strada statale 465 della Forcella di Lavardè in provincia di Udine. Nelle Marche, sulla strada statale 4 via Salaria, è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Nel Lazio, sulla strada statale 148 Pontina, è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 21.30 alle 5.30 in tratti saltuari e a secondo le esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sezze e di Pontinia in entrambe le direzioni in provincia di Latina, deviazioni in loco. In Sicilia, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra lo svincolo per la strada provinciale 138 e lo svincolo di Tremonzelli in direzione Palermo. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta, quando sei alla guida tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ligabue, hai un momento Dio, tra l'altro tra pochissimi giorni, esattamente mercoledì 6 maggio, inaugurerà i suoi concerti all'Arena Santa Giulia di Milano. Ci sarà anche la nostra redazione che poi ci racconterà tutto. Allora, abbiamo scoperto che è festa a Galatone, in provincia di Lecce, lo scrivete voi, festeggiamenti, cioè la festa del paese, dura 4 giorni la festa con una rappresentazione storica e poi insomma grande chiusura, grandi festeggiamenti, bene. Giada compie 25 anni, tanti auguri. Scrivete: sabato perfetto sulle strade italiane, che bello, non c'è traffico? Allora lo scrive questa famiglia che è in viaggio, vogliono salutare la bimba Matilde che ascolta sempre Radio Italia e dice conosce tutte le canzoni. Va bene, allora voglio sentire un audio mentre le canta, mi raccomando. Sapete che c'è chi ci ascolta mentre sta passeggiando a Portofino, mi posso invidiare un attimo, c'è una bellissima giornata di sole, si chiamano Raffaella e Mario, c'è la prova costume, può aspettare ancora un po'. Va bene, no, sono felice perché voi ci portate sempre con voi. Sono le 9:39 e buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Amica, ma tu sapevi che Vialetti fa il caffè?
4: La moca la fanno da 100 anni.
3: Ma no, intendo quello da bere, il macinato. È il perfetto moca.
4: Giura? E merita?
3: Spaziale!
4: Chi vuoi che sappia fare il caffè per la moca meglio di Vialetti?
5: Perfetto moca, il macinato perfetto per la moca. Lo trovi nei negozi Vialetti, online e nei supermercati.
4: No, fanno anche il caffè al tiramisù.
3: Geniale!
6: Let's go! Da Medioworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Medioworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
9: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
10: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
11: Certo, che domande fai, Ciccio?
10: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
11: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
15: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per un'efficace protezione dalla sensibilità dentale, dalla carie e dai problemi gengivali, prova Elmex e Meridol. E con due prodotti Elmex e o Meridol, di cui almeno un dentifricio, in omaggio un collutorio da viaggio Elmex. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
17: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: casse.
1: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non è mia

Chill, la voce di Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ieri venerdì, come sempre, sono uscite un po' di nuove canzoni che poi ascoltiamo anche questa mattina. Anzi, una è già pronta, è la canzone che segna il ritorno di Francesca Michelin. Tra l'altro, lei ha raccontato come è nata questa canzone. Ha detto: lo scorso novembre ho deciso di disinstallare tutti i social per tornare a vivere in maniera piena e analogica. Vedete che se uno vuole ce la può fare. A dicembre poi dice che è entrata in studio, è nata questa canzone e avevo bisogno di recuperare nella mia musica quella voglia di giocare, spaziare nei testi, nei suoni e nella voce. Ha commentato appunto raccontando questa nuova canzone che stiamo per ascoltare qui su Radio Italia, solo musica italiana, nata lontana dai social. Il titolo è Una donna non può.

0: tutti con Ragazza Magica, stiamo per darvi l'oresata, però prima insomma vediamo questa triste notizia, perché abbiamo appreso da poco della scomparsa di Alex Zanardi. E vabbè, grande sportivo, grande uomo, aveva 59 anni, un uomo che ha lottato tanto, non si è mai arreso contro ogni difficoltà, e quindi insomma adesso preghiamo per lui, cosa dobbiamo dire, ci dispiace veramente tanto. Andiamo con l'ora esatta, quindi a Radio Italia, solo musica italiana. Ah, guarda, siamo anche in anticipo, un minutino alle ore 10. Radio, radio, radio Italia.
1: Radio. Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon sabato 2 maggio 2026. Tirano i gavettoni, arrivano le sanzioni, si divertono a lanciare i gavettoni dalla finestra, ma le telecamere di videosorveglianza presenti colà li pizzicano, e la pattuglia della polizia locale di Brugherio in provincia di Monza e Brianza si presenta alla porta e sanziona mamma e papà. È stata allertata da alcuni passanti e la polizia: c'è qualcuno che tira gavettoni in strada. Sì, è finita così, è finita male. Il primo maggio, lavoro fondamento della convivenza, lo dice il Colle, inaccettabili morti sul lavoro. La Meloni parla di risorse se nel rispetto dei lavoratori. La Russa e Fontana, presidenti di Senato e Camera, sempre al centro c'è il lavoro. Primo maggio, i sindacati in piazza a Marghera, la CGIL dice al governo basta con la propaganda, la UIL istituire un reato dell'omicidio del lavoro, la CISL, il lavoro è dignità, non merce. A Torino gli scontri tra autonomi e polizia. Trump annuncia i dazi al 25% sui veicoli dell'Unione Europea. Poi precisa, è pienamente chiaro e concordato che se le auto e i camion vengono prodotti in stabilimenti americani, beh, non ci sarà alcun dazio. Il tycoon ce l'ha soprattutto con l'Italia e con la Spagna. Un fermo a Bari per la morte del 68enne scomparso 3 settimane fa e trovato senza vita in un negozio. Il corpo dell'anziano era stato chiuso in sacchetti di plastica, da una prima ispezione non ci sono segni evidenti di violenza, ma si indaga comunque, come si dice, a 360 gradi. La vicenda dunque verrà seguita attentamente. Andrea Sempio, unico indagato dalla procura di Pavia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco per l'uccisione di Chiara Poggi, risponderà all'invito a comparire che gli è stato notificato nelle scorse ore per mercoledì 6 maggio. Che Andrea andrà è una certezza, perché è un obbligo di legge, dice il suo avvocato Cataliotti, e io non ho mai indotto un cliente a un atto contrario alla legge, tantomeno lo farei in questo caso. Incerto comunque l'atteggiamento, che potrebbe trasformarsi in un silenzio, però ci sarà. Secondo il Papa la pace non si fa con le minacce, servono leader lucidi, dice Giovanni Arana. Io ho iniziato a fare i torti

0: a raggiungere nelle varie zone della classifica. Yannick Sinner, immenso finale a Madrid, domani Yannick, il numero uno al mondo, se la vedrà con il tedesco Zverev. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio, con cieli generalmente limpidi, fanno eccezione l'estremo nord-ovest e la Sardegna, dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: notturni.
1: La voce di Malika Ayane con Animali Notturni qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ecco, siamo insieme, sono Fiorella, ancora buon sabato. Abbiamo aperto questa seconda ora insieme. Allora, il titolo è Animali Notturni e noi parliamo proprio di animali notturni. Perché insomma chi ha un cane lo sa che c'è l'obbligo di rimuovere gli escrementi, no? È previsto proprio per legge in tutta Italia. Vi devo dire che in alcuni comuni adesso è scattato anche l'obbligo di come posso dire, pulire la pipì, questo è, non so in che altro modo ve lo posso spiegare. Ci sono tanti comuni, fra queste si è aggiunta anche Livorno e ha preso questo provvedimento soprattutto per i mesi più caldi. La sua ordinanza infatti sarà valida dal 20 maggio al 31 ottobre in tutte le aree pubbliche e private aperte al pubblico. Ragazzi, ci sta, perché la decisione arriva dopo le tante lamentele dei cittadini per cattivi odori e problemi di igiene dovuto proprio alla pipì dei cani. Sì, ma in effetti, ragazzi, d'estate è pesante, no? È proprio fastidiosa. Allora, che cosa bisogna fare? Secondo me, in tutti i comuni, anche se ancora non c'è l'obbligo, bisogna portare con sé un contenitore con dell'acqua al suo interno, una bottiglietta, insomma, d'acqua normale, per pulire le superfici sporcate in strada. Possono essere, che ne so, anche i veicoli che sono presi di mira dai cani. L'obbligo vale per chiunque porta in giro un cane, per chi non lo rispetta ci saranno multe che vanno dai 25 ai 500 euro, ok? Cosa ne pensate? Secondo me è giusto, soprattutto d'estate, trovo che sia un segno di civiltà. Va bene, è il momento di ascoltare Assì, il nostro disco Italia.
2: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Negramaro con nuvole, lenzuola. Allora ve lo dico, adesso sto per farvi una domanda un po' bizzarra, ecco, metto le mani avanti, però c'è un motivo che vi spiego fra poco. La domanda è questa: se voi poteste essere nati mezzo uomini e mezzo animale, quale sarebbe questo animale e perché? L'ho detto che è un po' bizzarra, io non so cosa potrei rispondere. Comunque voi ci state pensando e poi scrivetecelo, mandate pure un sms oppure un whatsapp al nostro numero, quindi 331 995 0095, e dovete scrivere quale sarebbe questo animale e anche il vostro nome e la vostra città. Ve lo dico perché tra poco uno di voi riceverà un bel regalo. Quindi rifaccio la domanda, è questa: se voi poteste essere nati in mezzo uomini e mezzo animale, quale sarebbe questo animale? Sono curiosissima, scrivete.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
1: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
14: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
11: Only goal.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Lunedì 4 maggio su Radio Italia TV alle 22 l'appuntamento è con Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it.
17: Tu non lo

0: Proprio così, Italia Starter Pack, era lui, J-Ax. Allora, poco fa vi ho fatto una domanda un po' strana, un po' particolare, però c'era un motivo. Vi ho chiesto se voi poteste essere nati mezzo uomini o mezzo animale, quale sarebbe, perché c'è stata una partecipazione incredibile ed è stato scelto il messaggio di Mauro da Ierago, ma originario di Trani, perché lui vorrebbe essere metà pesce, dice metà uomo, perché pesce è il mio segno zodiacale e perché sono nato in una lunga generazione di pescatori. Sai anche tu pescatore? Va bene, allora per te ci sono 4 biglietti per andare a vedere il film d'animazione Hopper, il segreto della marmotta, che è al cinema dal 14 maggio. Hopper è un giovane esploratore che è nato mezzo pollo, mezzo lepre, sempre in viaggio con i suoi inseparabili compagni alla scoperta di mondi nuovi e affascinanti. I protagonisti si ritroveranno alla ricerca della leggendaria marmotta in grado di manipolare il tempo. Va bene, grazie comunque per tutti i vostri messaggi. Adesso, sì, anche noi andiamo al cinema adesso, vero? Sentiamo.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: voce di Sara Toscano con Atlantide. Allora, da ieri è in vigore il nuovo regolamento europeo che segna, diciamo, una piccola rivoluzione nel mondo della cosmetica, e ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio l'Opi Quad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani, esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su trueloveimpact.it.
6: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Noi siamo giovani
10: per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
13: La spesa intelligente.
14: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
16: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
15: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
16: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
15: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
16: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Sì. Mancano praticamente 2 settimane, quindi al gran finale dell'Eurovision Song Contest. Che emozione, saremo tutti pronti a tifare per Salda Vinci per sempre sì. Allora, vi dicevo che da ieri, 1° maggio, è in vigore questo nuovo regolamento europeo che se

bisogna, sì, ci sarà una rivoluzione nel mondo della cosmetica. Le nuove regole introducono infatti delle limitazioni sulla presenza di determinate sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti di bellezza, ma non solo, cioè una cosa che riguarda tutti, cioè voi signori uomini direte vabbè, della bellezza noi non usiamo smalti, rossetti, no, c'è altro, vi devo dire. Allora dovremo dire addio agli smalti glitterati, quindi quelli proprio con i brillantini, quelli a effetto metallico. È stata rivista anche la composizione di alcuni rossetti, ombretti, lucida labbra, oltre a shampoo, bagno schiuma, crema e dentifrici. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che fino a ieri praticamente noi abbiamo utilizzato questi prodotti che avevano delle sostanze pericolose. Questa è la conclusione. Vi devo dire che anche i profumi, sapete, cambieranno per via delle nuove norme. Molte fragranze, per stare nei limiti, risulteranno infatti meno forti. Quindi se acquisterete un profumo nei prossimi giorni direte basta, non mi sembra meno intenso. Un motivo c'è, i prodotti non conformi non possono essere venduti, non possono essere utilizzati nei saloni, dicono nemmeno conservati a uso privato. Sì, vabbè, ma adesso quelli che abbiamo dobbiamo in qualche modo finirli, no? Mica li possiamo buttare via. E comunque secondo me non saranno sostituiti subito tutti, perché se uno alle scorte, cioè uno che va ad acquistare un bagno schiuma, uno shampoo o un lucida labbra, cioè non sta a vedere se è in regola con queste nuove norme. Comunque ben vengano queste cose, è veramente molto importante per la nostra salute. È il momento adesso di ascoltare Irama ha portato questo brano al Festival di Sanremo e adesso noi l'ascoltiamo perché è molto carino. La genesi del tuo colore.

Giulico, essere quelli come me, a proposito della notizia che vi ho dato poco fa, insomma, di questa nuova regola, che vengono praticamente eliminati molti prodotti che all'interno hanno delle sostanze pericolose. Daniela scrive: sì, ma se i negozi hanno ancora i prodotti, hanno delle scorte, li possono vendere, sì o no? No. La risposta: non dovrebbero, ecco, diciamo così, non dovrebbero venderle. Cari amici, siamo entrati già nella nuova ora, infatti a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 11:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump annuncia dalla prossima settimana dazi al 25% sui veicoli europei. Piano inaccettabile. Gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Replica Bruxelles. Teheran consegna la nuova proposta negoziale agli Stati Uniti. Fredda risposta di Washington non ci soddisfa. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Meloni, col decreto lavoro ha affermato il principio del salario giusto, posizioni critiche, governo in ritardo, solo propaganda, sindacati insieme a Marghera. Manifestazioni in tutta Italia, scontri a Torino tra antagonisti e polizia, davanti all'ex centro sociale a Scatasuna, a Roma il tradizionale concertone. Incendio Monte Faeta, situazione in miglioramento, via libera, il rientro a casa per oltre 3.000 evacuati, restano fuori alcune decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Pare del 25 aprile contro due militanti dell'ANPI. Eitan Bondia andrà ai domiciliari, cade l'accusa di tentato omicidio. Mi vergogno, agito da solo, dice, si cerca ancora la pistola. Il Lecce vince a Pisa e manda matematicamente i toscani e Verona in Serie B. Venezia promosso in A, 15 Udinese Torino, poi Como Napoli alle 20.45 su Sky Atalanta Genoa. Formula 1, Norris conquista la pole nella sprint a Miami, la gara alle 18. Tennis, domani la finale tra Sinner e Zverev a Madrid, tutto live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Eros Ramazzotti, ma Spezzali insieme come nei film. Questo non è un film, questa è Radio Italia, solo musica italiana, che vi auguro ancora un buon sabato, questo 2 maggio, quindi giornata che è proprio un ponte bello bello preciso. Anzi, voglio mandare un saluto a tutti quelli che sono in vacanza, insomma, che hanno avuto la fortuna di fare questo ponte, e un saluto invece più grande a chi sta lavorando e ci sta seguendo. Allora, se condividere casa in passato era, diciamo, una scelta che veniva fatta da ragazzi, no? Per dividere i costi, soprattutto gli studenti, sapete che ora sta diventando una scelta apprezzata anche tra adulti. Infatti sempre più donne, in particolare le donne, scelgono di dividere l'abitazione e quindi anche le spese, la quotidianità, con altre donne che sono sole. Questa formula si chiama co-housing femminile, cioè non vuole essere solo una, diciamo, convivenza di ripiego, ma una scelta libera e sostenibile per combattere il caro casa innanzitutto, e allo stesso tempo la solitudine, no? Specialmente nel caso di over 50, quindi amiche che dicono: sai che cosa c'è, siamo sole, perché non andiamo a vivere insieme, così ci teniamo compagnia e dividiamo anche i costi. Questo co-housing è già affermato nel nord Europa e anche nel Regno Unito, ma potrebbe prendere piede anche dalle nostre parti. Certo che stavo pensando che i giovani hanno un maggiore spirito, no, di adattamento, negli adulti un po' meno, però, cioè, io lo chiedo, voi lo fareste? Cioè, voi sareste pronti a condividere la vostra abitazione con un'amica? Se vi va, insomma, potete scriverci a questo proposito. Intanto noi siamo pronti per ascoltare Angelina Mango, che, vabbè, non la vediamo molto in TV in questo periodo, in effetti, però lei è in giro, sta facendo dei concerti, è salita sul palco qualche settimana fa nei teatri e ritorna protagonista di un nuovo tour estivo che partirà a luglio, e l'ascoltiamo con Che to dico a fa'.

0: Pietro su Red Italia, solo musica italiana con Uomo che cade, Uomo che cade. Allora stiamo parlando di co-housing femminile e Luana dalla provincia di Novara ci racconta che lei vive da sola, non ha figli, ha 50 anni, dice: voglio molto bene alle mie amiche, due di loro sono single, senza figli come me, ma io e la mia casina stiamo veramente benissimo per i fatti nostri. Ma in effetti è difficile poi rinunciare, no, alla propria indipendenza. Invece c'è un'ascoltatrice di Teramo che ha 67 anni, dice: io lo farei volentieri condividere il mio appartamento con un'amica. Michela e Carmine, cioè noi lo facciamo già, condividiamo casa con un'amica che in questo momento si trova in difficoltà, e questo devo dire che è un bellissimo gesto. Intanto rimanete con noi, sono le 11:19 minuti con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
7: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
8: La gente pudica, giudica, che brutta gente che frequenta Fede.
7: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Fedez.
9: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
10: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
9: Sì, ma come?
10: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
9: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
10: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
16: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
15: MD, buon viaggio Italia!
17: Amore, poi il mutuo?
18: Tesoro, il mutuo non è semplice.
17: Ma su Idealista?
19: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Portami con te, portami con te, dove tutto si trasforma, dove il mondo

Bianca, la voce di Noemi. Sapete dove sarà Noemi il 15 maggio? Non lo sapete, allora ve lo dico io, perché Notino presenta a Radio Italia Live il concerto che è il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Allora, la data è proprio questa, è un venerdì 15 maggio a Milano, chiaramente in Piazza Duomo, e sul palco accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori ci sono, ve lo dico proprio in ordine alfabetico, iniziamo con la A come Alfa, Annalisa, Arisa, ci sarà Bresce, Gigi D'Alessio, Elisa e ancora Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, che cast è meraviglioso. Allora, Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso naturalmente in diretta, no? Qui su Radio Italia, solo musica italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video sul sito radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS e poi Android, Huawei e tutti i dispositivi Echo, e non solo, vivrà anche sulle nostre pagine social come Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, e sarà in contemporanea anche su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo a partire dalle ore 20:40, mi raccomando, segnate quindi questa data, 15 maggio, l'orario 20:40, abbiamo già l'hashtag ufficiale che è Relive. Comunque, se volete avere altre informazioni andate sul nostro sito che è radioitalia.it. Qui ci stiamo preparando, cari amici, siamo già tutti molto emozionati. Facciamo gli auguri a Elisa che oggi compie 30 anni, e lei dice sì, 30 anni ma io sono felice, hai ragione, perché cioè voglio dire è un'età veramente bellissima. Tiro Mancino, li ascoltiamo con la descrizione di Un attimo.

0: basta.
1: Maria Antonietta con l'ombrella, felicità e basta. A proposito di felicità, chissà come stanno vivendo queste ore gli interisti. Perché? Perché questo potrebbe essere il weekend decisivo per la vittoria dello scudetto dell'Inter. Vi spiego. Allora, vabbè, se i nerazzurri dovessero vincere domani sera a San Siro, ok, è fatta, no? Sarebbero campioni d'Italia. Però questo scudetto potrebbe arrivare ancora prima che scendano in campo. In particolare però devono verificarsi due casi. Il primo è oggi alle 18, quindi se il Napoli non ce la fa contro il Como e il Milan domani non riesce a battere il Sassuolo, allora a questo punto Inter Parma diventerebbe inutile, insomma, ai fini dell'assegnazione dello scudetto, altrimenti poi tutto resterà nelle mani dei nerazzurri. Però vabbè, ormai è questione di un giorno, manca veramente pochissimo. Intanto ancora buon sabato alle 11:40 minuti in diretta su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Datroni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: DDD e Drill Holding presentano Digital Design Days. Dal 7 al 9 maggio Digital Design Days torna a Milano per l'edizione da record del decennale. Talks, workshop, networking con oltre 100 speaker di fama internazionale. 3 giorni, 3 palchi, migliaia di connessioni che contano. Digital Design Days, non parliamo di futuro, gli diamo forma insieme. Scopri il programma e i biglietti su ddd.live.
4: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io!
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando!
8: Sì, però anche per i più piccoli!
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
10: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
11: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare! Puoi conoscere, donare, sostenere! Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
12: In questa notte fantastica.
13: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
14: Ti porto via con me.
13: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
14: Sono un ragazzo fortunato.
13: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
15: Quando ci fa sentire così.

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

0: Nuova canzone per Paola Iezzi con Stessa Direzione. Sapete dove si trova Vasco in questi giorni? Allora, lui è a Castellaneta Marina, è in provincia di Taranto, che è diventata praticamente un po' come la sua seconda casa. Infatti da tantissimi anni Vasco e la sua band si ritrovano proprio lì per preparare le date negli stadi, quindi insomma per fare le prove. Ieri, vabbè, festa dei lavoratori, i musicisti si sono concessi un giorno di pausa, però oggi sono già tornati a suonare. Noi lavoriamo per la storia, noi lavoriamo per voi, e questo è quello che ha scritto Vasco sui social. Tra l'altro, noi di Radio Italia, Solo Musica Italiana, siamo a radio ufficiale del suo tour, e quindi se volete sapere tutte le date dovete andare semplicemente sul nostro sito, ve lo ricordo, è radioitalia.it. eccolo Vasco in sottofondo. Intanto noi attendiamo il capo, perché fra poco sarà momento della classifica italiana, e adesso ascoltiamo Eh già,
1: sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: ancora buon sabato. Sa quante volte l'ho detto che è sabato oggi? Perché ieri era festa, oggi non si capisce.
1: Sembra quasi un lunedì.
0: Bravo,
1: e invece
0: bravo.
1: È un sabato oggi.
0: Che bello, però.
1: Anche perché se era lunedì, Fiorella, lei mica stava qui.
0: No, ha ragione. Infatti questa mattina quando mi sono svegliata ho detto, ma io perché? Cosa devo fare oggi? Dove vado? Che ieri era festa, invece no.
1: Invece no, era qua. Cara Fiorella, tutto bene? Tutto a posto?
0: Sì.
1: Visto che oggi non è festa, ma è sabato, siamo in mezzo al ponte per molti.
0: Sì.
1: Dove va di bello?
0: Ma non penso che sia di grande interesse, vado a fare le unghie.
1: Ha ragione, Fiorella, interessa poco.
0: Lei me lo chiede. Cioè,
1: no, dico
0: oggi
1: poco, non è vero, invece è interessante sapere che la Fiorella va a fare le unghie. Perché,
0: il semipermanente. Non faccio il gel. Faccio il semipermanente.
1: Un semipermanente? Okay. Io faccio oggi pomeriggio una semi messa in piega. Vabbè, Fiorella, dai, ci vediamo domani allora.
0: Va bene.
1: Dai, domani a quest'ora. Che ore sono, Fiorella?
0: Ara d'Italia, solo musica italiana, è mezzogiorno.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Trump annuncia dalla prossima settimana dazi al 25% sui veicoli europei, piano inaccettabile, gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, replica Bruxelles. Teheran consegna la nuova proposta negoziale agli Stati Uniti, fredda risposta di Washington non ci soddisfa, il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Meloni col decreto lavoro ha affermato il principio del salario giusto, posizioni critiche, governo in ritardo, solo propaganda, sindacati insieme a Marghera. Manifestazioni in tutta Italia, scontri a Torino tra antagonisti e polizia, davanti all'ex centro sociale a Scatasuna, a Roma il tradizionale concertone. Incendio Monte Faeta, situazione in miglioramento, via libera, il rientro a casa per oltre 3.000 evacuati, restano fuori alcune decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Spari del 25 aprile contro due militanti dell'ANPI. Eitan Bondia andrà ai domiciliari, cade l'accusa di tentato omicidio. Mi vergogno, agito da solo, dice, si cerca ancora la pistola. Il Lecce vince a Pisa e manda matematicamente i toscani e Verona in Serie B. Venezia promosso in A, 15 Udinese Torino, poi Como Napoli alle 20.45 su Sky Atalanta Genoa. Formula 1, Norris conquista la pole nella sprint a Miami, la gara alle 18. Tennis, domani la finale tra Sinner e Zverev a Madrid, tutto live su Sky.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

È il momento di salutare la classifica e quindi la riracconto. Domani arriverà quella nuova. In questo momento al numero 20 ci sono Fredde Palmannita e Mischilla, La testa gira. Al numero 19 Paola Iezzi, Stessa direzione. 18esimi Eros Ramazzotti e Max Pezzali, Come nei film. Al numero 17 Sal Da Vinci, Per sempre sì. 16esimi Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco. 15esimo J-Ax, Italia Starter Pack. Al numero 14 Tommaso Paradiso, I romantici. 13esimo è Fulminacci.

0: No, no, in questo momento è Achille Lauro. Achille Lauro ci fa riascoltare In viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Da Nutino trovi prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia puoi scegliere tra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Nutino ti aspetta il 15 maggio nella Nutino Feel Good Zone a Radio Italia Live Concerto in Piazza Duomo Milano. Vieni a goderti con Nutino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza. Nutino, today is your feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,99 €, il nuovo Whole Body è a 3,99 € e con due prodotti Dove in omaggio alla Travel Size del Deo Spray Advanced Care Original. Le creme mani, glisoli in tubo e scatola sono a 2,29 €. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 €, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
15: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
16: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Al numero 5, Madame e Marrakesh, con questo brano che ha per titolo Volevo capire con Marrakesh.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Terzo, Samurai J, Ossessione. Al numero 4, Safe, Tu mi piaci tanto. Quinti sono Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Questo è il titolo del brano. Gli altri seguono. Domani arriverà la nuova classifica. Domani vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana, e lo farò come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

0: qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
1: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
0: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
1: Quella con gli sconti fino al 50%?
0: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
1: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
0: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
3: La spesa intelligente.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
10: Ma tu lo sapevi che Bialetti fa il caffè?
11: Così, di botto?
10: No, non di botto, da un po'.
11: No, di botto me lo chiedi.
10: No, è che l'ho provato da mia mamma e...
11: Tua mamma fa la moca? Avanguardia pura.
10: Ma non fa solo la moca, fa il caffè Bialetti.
12: Bialetti fa anche il caffè, per la moca in capsule, in grani. Lo trovi nei negozi Bialetti online e nei supermercati.
10: Ma cos'è? La voce della reclam Bialetti. Ma tra l'altro, visto che lo fanno anche alla nocciola. Geniale.
13: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Il nuovissimo singolo di Fabrizio Moro, il titolo è Niente da perdere, eccola qua, ed è estratto dalla versione digitale del suo album, ultimo disco, che ha per titolo Non ho paura di niente. Questa sera Fabrizio sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma per l'anteprima del suo tour Non ho paura di niente 2026. In scaletta ci saranno tutte le canzoni che hanno segnato il percorso artistico di Fabrizio Moro e per la prima volta i brani del nuovo album. La tournée proseguirà poi da ottobre nei principali club italiani. Dove trovate tutte le date? Dove le trovate? Ma su radioitalia.it.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Ma buongiorno Ilaria, ah che meraviglia, che bella, elegante oggi proprio.
1: Grazie, sì. Grazie capo, buon sabato.
0: Ma anche un po' abbronzata mi sembra.
1: Sì. Sì, ne ho approfittato ogni volta che vedo un po' di sole, una lieve doratura diciamo.
0: Ah, invece bianco come una mozzarella alla mia destra, in tutto, pure la camicia.
2: Cioè, panato nella farina, eccolo qua.
0: Caro Cataldo.
2: Ciao Mario, buongiorno. Molto bene, grazie.
0: Ma che è una camicia anni 50-60?
2: Sì, questo qui è un po' uno stile cowboy, no?
0: Infatti,
2: tipo
0: sembri
2: Arizona americano.
0: Sembri
2: J-Ax
0: in bianco.
2: Vero,
1: c'è
2: sì.
1: Del country,
0: sì. Con
2: i bottoncini automatici in madreperla.
0: Sì, vabbè, lasciamo perdere.
2: Padre, lasciamolo
0: fermiamoci
2: stare.
0: Lì. Allora, stavo dicendo che vi lascerei la radio per le prossime orette, cari ragazzi, e noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani ancora qua.
1: Ma certo.
0: No, giusto per sapere. Allora, io intanto saluto e ringrazio le amiche e gli amici dell'ascolto, ai quali do appuntamento anche a loro domani, che insomma, essendo domenica, avrò il piacere, l'onore e il dovere di raccontare la nuova classifica. Cari ragazzi, siete pronti?
2: Certamente, noi stiamo per iniziare e andremo avanti per le prossime due ore.
0: Buona camicia, grazie Francesco, grazie Ilaria.
1: Grazie Mario.
0: Ci vediamo domani, ciao ragazzi.
1: A domani.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato 2 maggio 2026.
2: È morto Alex Zanardi. Addio Alex, lei è stato un grande uomo, un uomo eccezionale, un esempio per tutti noi. Addio Zanardi, le abbiamo voluto bene, tanto bene, non la dimenticheremo.
1: Re Carlo e Regina Camilla, una coppia brilla. Donald Trump rimuove i dazi sul whisky scozzese in onore di Carlo e Camilla. Lo ha annunciato il tycoon in un post su Truth, il suo social personale. Carlo e Camilla hanno fatto una scampagnata negli Stati Uniti proprio per incontrare il tycoon, che aveva annunciato: la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su auto e camion, saranno innalzati al 25%. Tutti contro il tycoon, l'Europa è durissima, il tycoon ce l'ha in particolare contro l'Italia e contro la Spagna. Il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull'omicidio della Chiara Poggi, convocato in procura a Pavia per il mercoledì prossimo 6 maggio. Verrà incolpato di omicidio volontario, non più in concorso con Stasi o altri. Per Stasi ora si apre la possibilità di una richiesta di revisione della condanna. In primo piano le vicende personali di Nicole Minetti, nessun dettaglio in Radio Italia Notizie. Lei precisa: su notizie false e lesive nei miei confronti procederò con opposizione e con azione legale. Lecce, un uomo ammazza il fratello e poi videochiama i parenti in Bangladesh mostrandone il corpo. Una lite per soldi, il movente di questa agghiacciante vicenda finita in questo modo. Il 1° maggio i sindacati in piazza a Marghera, il simbolo del passato e di ciò che manca, hanno sfilato i segretari di CGIL, CISL e UIL. In particolare Landini si è rivolto al governo dicendo: basta propaganda, non c'è un euro per i lavoratori nel decreto definito decreto lavoro. Il 1° maggio è stato anche un giorno di vacanza, stimata la presenza di 7 milioni di persone in vacanza di qua e di là. Caso che incasina quello di Nicole Minetti e della richiesta di grazia. La RAI ha inviato un richiamo a Sigfrido Ranieri, il giornalista, per le sue dichiarazioni sul ministro Nordio. A febbraio 23 la denuncia dettagliata di una mamma che aveva trovato una dose di cocaina nei portafogli del figliolo. Poi le indagini

0: crisi. Sì, bella scoperta. Lo sport, il calcio, la Serie A in campo per la 35esima giornata. Siamo al Red Razionem. Già i primi verdetti. Pisa-Lecce è finita 1-2. Pisa e Verona sono già in Serie B. Oggi si giocano Udinese e Torino, Como, Napoli, Atalanta, Genoa. Domani Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona, Inter-Parma. L'Inter è vicinissima allo scudetto. Lunedì chiusura con Cremonese contro Lazio e Roma contro Fiorentina. Il tennis, tutti con la racchetta in mano e massima attenzione al mitico ormai Jannik Sinner, il numero uno al mondo, è in finale a Madrid e domani se la vedrà con il tedesco Zverev. È ormai un classicone. Dai Jannik, che vincerai anche questa volta, eh? Sì, sì, su. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Sulle temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con la Radio Italia, solo musica italiana.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: 50 special Luna Pop e prima ancora Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Ma buon sabato, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato, ben trovato, caro Francesco Cataldo.
1: Buon sabato, ben trovata, cara Ilaria Cappelluti e tutti voi che ci state seguendo sintonizzati via radio, ma anche quelli che ci seguono per esempio attraverso internet in tutto il mondo collegandosi al nostro sito radioitalia.it, che è il veicolo di tutte le informazioni sulla musica italiana e su tutto ciò che il mondo Radio Italia realizza, produce e propone.
0: Che poi, volendo essere precisi, no? Se sintonizzati come ogni weekend, ci fa piacere che lo siate, geolocalizzati forse in maniera diversa,
1: sì.
0: Nel senso che, come dire, c'è un ponte, no? C'è un
1: Senta,
0: un
1: scusa, abbia pazienza, non
0: là,
1: per mettere i puntini sulle i. Io
0: no.
1: Non parlerei di ponte, ma parlerei di weekend lungo, perché ponte è quando tu hai un giorno festivo, poi c'è un giorno feriale e poi c'è un altro festivo e fai il ponte appoggiandoti, i piloni sono, adesso non volevo parlare,
0: va,
1: i piloni sono i due
0: sì.
1: giorni festivi e quello è ponte. Quando c'è un giorno festivo attaccato a un altro festivo è un weekend lungo, sono due giorni
0: festivi. Come in ogni caso, come lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo, ma che piacere, cioè possiamo dirlo, per quelli che se

0: sono preso questo giorno in più, o magari più di un giorno, visto che insomma settimana scorsa 25 aprile, insomma si sa che questo è un periodino in cui se si tira fuori un po' di sole si scappa a cercare un po' di piacere nel mondo, quindi ci piace pensare anche ai tanti che se la stanno godendo,
1: che
0: no?
1: Magari hanno approfittato di questi giorni di festa e con un po' di sacrificio, diciamo, hanno fatto 4 o 5 giorni insieme, mettendoli o da una parte o dall'altra, per insomma fare lì più che un ponte sullo stretto, diciamo, per la vabbè sua lunghezza.
0: E qui io direi di uscirne fuori in maniera
1: 5 giorni lunghi, va bene.
0: Usciamone fuori in maniera elegante. Se vi va 331-995-0095 quando volete, per condividere, perché no, anche quel po' di piacere che ci siamo andati a guadagnare, e per il resto del piacere ci pensiamo noi.
1: Questo è un numero in smoking, no?
0: Esatto.
1: Nel senso che se ce ne veniamo fuori in maniera elegante, evidentemente è un numero in smoking. Potete scriverci SMS, WhatsApp e anche messaggi Telegram a questo numero. Siamo lieti di leggervi.
0: E noi ce ne andiamo anche al cinema. Tiè.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: più.
1: Berlino, cantata da Ernia, e prima invece abbiamo ritrovato le vibrazioni con questa loro nuova incisione, un classico della musica italiana, Noi due nel mondo e nell'anima dei Pooh.
2: Mi viene voglia di cantarla all'istante, ma non lo farò per la salvaguardia di chiunque sia in ascolto. Buon sabato e bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio l'Opi Quad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani, esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su trueloveimpact.it.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto via con me.
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
5: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
6: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: DDD e Drill Holding presentano Digital Design Days. Dal 7 al 9 maggio Digital Design Days torna a Milano per l'edizione da record del decennale. Talks, workshop, networking con oltre 100 speaker di fama internazionale. 3 giorni, 3 palchi, migliaia di connessioni che contano. Digital Design Days, non parliamo di futuro, gli diamo forma insieme. Scopri il programma e i biglietti su ddd.live.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Giorgia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo

0: vai nel mondo?
1: Nel sabato di Radio Italia solo musica italiana in compagnia anche di Raff, Ore per sempre, poi ci piace tanto tanto tanto Giovanotti,
2: tre volte,
1: tra le altre,
2: praticamente,
1: ma
2: tanto,
1: tantissimo,
2: praticamente tanto al cubo.
1: Esatto.
2: Meglio che tanto al chilo, voglio dire, no?
1: Io lo sapevo che l'avrebbe detto, lo sapevo, io lo sapevo.
2: Ciao
1: che
2: Lorenzo.
1: Che meraviglia, tra l'altro è proprio da Giovanotti che arrivano un po' di novità, perché martedì tornerà in libreria con un nuovo libro, il titolo è Poesie da viaggio. Per quelli più attenti a queste questioni saprete che esiste già un Poesie da spiaggia del 2022 e si tratta appunto di un'antologia di poesie scelte proprio da Giovanotti insieme all'editore Nicola Crocetti.
2: Allora, questo libro è stato annunciato come un'esplorazione dei continenti della grande letteratura universale, con opere di autori celebri e di poeti da scoprire. E Giovanotti avrà modo di presentare al Salone del Libro di Torino il prossimo 16 maggio. Non mancate se potete. Ora invece, ritornando alla musica da ascoltare,
1: sì,
2: vi facciamo ascoltare il singolo tratto dal nuovo album di Calcinacci, di Fulminacci. Calcinacci.
1: È fatto apposta. Secondo me l'aveva previsto. È fatto apposta per noi.
2: Vuoi dire
1: per
2: che siamo caduti
1: divertire
2: nella trappola?
1: Esatto, esatto.
2: Vabbè, allora. Da questo album intitolato Calcinacci,
1: sì,
2: il brano si intitola, è un nuovo singolo, si intitola Maledetto me, canta Fulminacci.
1: Oh.
2: Calcinacci.

0: Con i Negramaro Marziani su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Attenzione, attenzione, è in vendita una di quelle case che potrebbe essere una di quelle belle cose ad averceli i soldi. È in vendita una delle storiche dimore da cui Galileo Galilei osservava e studiava il cielo. Ci troviamo praticamente a Firenze, precisamente nel cuore dell'Oltrarno collinare, a pochi passi da Ponte Vecchio, cioè altra zona, devo dire, minore d'Italia. Ed è proprio lì che Galileo Galilei trascorse buona parte della sua vita, intorno al 1600. All'interno della proprietà, tra l'altro, c'è una targa che ricorda proprio cosa faceva lui lì e dice: da questa casa Galileo Galilei, speculando sul moto degli astri, divinò quello della Terra. Pensa che bello.
0: Effettivamente si trova lì la torre con vista a 360 gradi da dove Galileo effettuava le proprie osservazioni astronomiche. Il prezzo non è proprio accessibile. La casa, con i suoi 642 metri quadrati di interni e 350 di esterni, è in vendita per 12 milioni e mezzo di euro.
1: Ma lì non è tanto il prezzo.
0: È il mutuo.
1: È che no, devi cominciare a ragionare pensando: ma chi la pulisce poi? Guarda che è dura tenere ad stare dietro una casa così grande, eh? Troppo semplice?

0: Re De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira.
1: Con Ilaria e con Francesco, e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
6: La gente pudica giudica, che brutta gente che frequenta fede.
5: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Fedez.
7: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Amo, sono al super, che caffè prendo? L'intenso, l'aromatizzato? Ah, questo è di Bialetti, con l'omino che mi guarda, il dito in su, i baffi.
12: Amo Bialetti, guarda che Bialetti fa le mo che non fa il caffè.
11: E non può fare entrambe le cose?
12: Beh, non ho detto che non può, ti ho detto che non le fa.
13: In realtà le fa, Bialetti ha inventato la moca e il caffè perfetto per la moca. Lo trovi in bottega Bialetti, sull'internet e in supermercato.
12: Ma ha detto in bottega?
11: Ma sì, una reclame di altri tempi.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: I romantici, una specie in via di estinzione. Tommaso Paradiso, I romantici su Radio Italia, solo musica italiana. Prima c'erano i Coma Cose con Malavita. Siete in compagnia di Ilaria Cappelluti e di Francesco Cataldo.
1: C'è la nuova stagione che riapre il nostro cielo e anche tutte le belle energie, ed è tempo buono per parlare di nuova musica. Su Radio Italia, solo musica italiana, proprio da ieri stiamo ascoltando Bossa Nostra, ovvero il nuovo singolo di Gaia, scritto a quattro mani con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro, piccole curiosità: il Circolo Arci Grossoni e il Giardino degli Aromi sono due dei luoghi milanesi che sono stati scelti proprio per girare il video ufficiale, che potete vedere sempre su Radio Italia TV.
0: Tra l'altro, questo video è ricco di elementi dal mondo bossa nova degli anni 50, con le coreografie dello spagnolo Carlos Díaz Gandía, che abbiamo già avuto modo di vedere al lavoro accanto a Gaia. Ve lo facciamo ascoltare il brano Bossa Nostra.

0: falsamente lei, Laura Pausini, in questo sabato su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: È proprio brutta questa cosa, no? Cioè? No, dire bugie dove si mangia è veramente una delle cose più... immensamente, no? Quindi dove si mangiano?
0: No, Dio, l'ho capito.
1: È veramente brutta, anche la battuta era brutta. Senti, facciamo una cosa nobile, per cortesia.
0: Sì, è bella.
1: Amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, vorremmo rendervi partecipi dello staff con cui stiamo collaborando in questa giornata di sabato 2 maggio. La regia, c'è Paolo Guarnieri, è nascosto sotto il mixer per le risate, ma insomma la posizione... Sì. E poi arriva Pierpaolo Negri, Paolo detto il Pollo.
0: From Paolo to Paolo, dai.
1: From Paolo to Paolo.
0: Per arrivare poi dritti ad Andrea.
1: Sì, saltiamo di Paolo in frasca e andiamo in redazione dal nostro Andrea Basso.
0: Vabbè, no, senti,
1: ho bisogno di un caffè.
0: Allora io adesso preparo il caffè, ma prima vi dico che sono le 14:02.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che può.

0: Oggi stiamo pescando a piene mani dal bauletto delle novità musicali con Francesca Michelini, il suo nuovo lavoro Una donna non può. Prima invece abbiamo ritrovato Come nelle favole di Vasco Rossi.
1: Buon sabato ancora, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria e ci spostiamo in una libreria a Tokyo che ha deciso nel suo piccolo di contrastare quella che è la sovrapproduzione editoriale e l'ascesa della vendita online in una maniera, devo dire, del tutto apprezzabile. In Giappone vengono pubblicati circa 80.000 titoli all'anno, ovvero più di 200 libri al giorno, cioè non è uno scherzo, eh? Però soltanto una piccola parte raggiungerà davvero un numero dignitoso di lettori. E allora che si fa?
0: Questo negozio ha scelto quindi di esporre in vetrina soltanto un libro a settimana. Il volume selezionato è accompagnato da presentazioni, da eventi e c'è anche un allestimento dedicato. È un'idea che può sembrare

0: non redditizia, ma la libreria aperta nel 2025 ogni giorno è affollatissima, perché al monte che qualcuno scelga per te quello che vale la pena leggere ti solleva da un lavoro non da poco, no?
1: Quello la scelta della qualità contro il grande numero, la scelta dello stare vicini a quelli che vogliono, che sono lettori, ma anche a quelli che vogliono diventare lettori, perché ce ne sono tanti che magari la fantasia ce l'hanno ma poi non sanno come orientarsi.
0: Per esempio, non facciamo la stessa cosa anche noi che ogni settimana scegliamo un brano da mettere nella vetrina del Disco Italia,
1: bravo,
0: per fare in modo che più persone possano conoscerlo? E questo è il momento.
2: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive show.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Cara Italia, ah, cara Italia, non mi piace, mi aveva ispirato Gali.
1: Nel nostro sabato pomeriggio insieme con Ilaria e con Francesco a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
7: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
8: Sì, ma come?
7: Con Stonefly. Design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
8: Ah, Stonefly. Cammini meglio e vivi meglio.
7: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma,

0: Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli delle offerte e condizioni verifica su a2a.it.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
0: Lunedì 4 maggio su Radio Italia TV alle 22 l'appuntamento è con Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ai ai. D'Argent Amico su Radio Italia, solo musica italiana. E prima c'era Ultimo con Cascare nei tuoi occhi.
1: Buon sabato ancora, ben trovati con Francesco e con Ilaria. Ci trasferiamo in questo caso su un'autostrada in Thailandia, dove ad un certo punto automobilisti e camionisti hanno visto correre a tutta velocità, ma veramente a tutta velocità, uno struzzo, animale maschio domestico 6 mesi, scappato da casa, che aveva imboccato per errore evidentemente una strada a 3 corsie, che tra l'altro appunto autostrada molto trafficata. Uno di questi conducenti, insomma, che si è trovato davanti a questa scena assurda, ha pensato bene di riprendere la scena e di commentarla, dicendo: ma che qualcuno si è perso uno struzzo per strada, non per altro, ma se lo venite a riprendere è meglio, perché corre velocissimo.
0: Infatti credo che uno dei problemi sia stato proprio questo, riuscire ad acciuffare lo struzzo per poterlo mettere in salvo. E infatti questi animali sono tra i più veloci, pensate che possono raggiungere circa i 70 km orari di velocità. E poi dipende anche da che cosa hanno mangiato, perché se metti che hanno fatto fuori una pianta di peperoncino, magari va anche più di 70 all'ora.
1: Vero, vero.
0: Comunque è stato recuperato sano e salvo a una 15 chilometri di distanza e lo hanno riportato nel suo recinto. Si pensa che possa essere scappato magari a causa di uno spavento per un forte rumore, quindi abbia pensato di mettersi in salvo in questo modo. Non sa che cosa ha rischiato questo ragazzo qua.
1: Eh beh, dai, tutto bene quel che finisce bene, visto che non c'è stato nessuno, compreso lo struzzo, ad aver subito un danno da questa cosa, se non semplicemente una scena particolarmente bizzarra. Chissà se un giorno la racconteranno in qualche film.
0: Sicuramente.
1: Noi si va al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare a te,

sotto era uno spunto. Io ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che voleva

0: Te ne accorgi immediatamente dal sorriso che spunta sul volto di tutti, che ci sono dei capolavori che ti fanno salire proprio nel cuore il senso di gratitudine, e questo è uno di quei casi. Cara Lucio Dalla, e prima ancora Emma con Mezzo Mondo.
1: Naturalmente su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
6: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un

0: ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Cami, ma Bialetti fa il caffè?
2: Ma che ne so.
1: Ma guarda la storia di Chiara. Una moca sul fuoco, un sacchetto di caffè, il tag Bialetti.
2: Vabbè, sarà per la moca.
1: No, no, se zoomi, vedi che sul pacchetto c'è proprio l'omino Bialetti.
2: Ma come ti è venuto di zoomare?
1: Ma tu sai quanti segreti si scoprono zoomando le stories.
3: Bialetti fa anche il caffè. Per la moca, in capsule, in grani, aromatizzato. Lo trovi nei negozi Bialetti, online e nei supermercati.
1: Quindi non è un segreto.

0: Black Nirvana di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. E prima siamo ritornati sul palco del Teatro Ariston al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con Ermal Meta e Stella Stellina.
1: Ancora buon sabato e bentrovati da Francesco De Ilaria. Per quelli che sono appassionati di fantascienza, sia nei film che nella letteratura, saprete che insomma questo è uno di quei racconti che è stato ipotizzato ormai da forse 30 anni, 40 anni che si ipotizzava di arrivare a questo punto. Ci siamo arrivati, questo volevamo dirvi. Allora, 200 milioni di persone nel mondo hanno scaricato una delle tante app che permettono di creare un AI Companion, ovvero una figura virtuale che, a seconda delle esigenze, può essere un allenatore, un personal trainer, un amico, ma persino un fidanzato.
0: Un motivatore, insomma. Si può scegliere la nostra immagine e somiglianza, comprensiva, ironica, severa. Più le parliamo, più impara a dirci quello che vogliamo sentirci dire. Infatti sarebbe più utile qualcuno che ti dica il contrario, perché esatto, magari ti apre gli occhi, però vabbè, ci sono persone che si accontentano così. Il dettaglio non trascurabile è che non dobbiamo fare alcuno sforzo per contraccambiare questo trattamento privilegiato, cioè non è che anche noi siamo tenuti a dirle qualcosa che le faccia piacere, no, è sufficiente essere noi stessi, diciamo.
1: Riceviamo soltanto delle attenzioni senza contropartita, sperando sempre di non confondersi, perché insomma ci sono ancora delle cose della vita reale che secondo me andrebbero mantenute, per esempio i fidanzati, ma vabbè. Senti, a proposito di cose importanti, c'è una prima per lui già fissata, eh? All'11 di giugno, Stadio San Siro di Milano, parliamo di Irama, tutto tranne questo.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Ligabue, eri bellissima quando noi siamo ai saluti e non siamo manco soli, caro Fra.
1: Ma prima di salutare, appunto, dobbiamo introdurre gli amici che vi terranno compagnia nelle prossime due ore. Comincio da lei, bellissima, sì, biondissima, rosissima. È Laura Giane, ciao, benvenuta.
2: Ciao, grazie per questi complimenti meravigliosi.
1: E continuo
0: Senti
1: con vocina. Lui.
0: Certo, certo, continua con lui.
1: Edoardo Prelle.
3: Oh, ciao ragazzi.
1: Non mi spreco, in aggettivi perché sono tutti superflui.
3: Mamma mia.
0: Allora, io volevo un attimo indagare però sulla tentacolare vita notturna di Laura Giane, la quale si presenta oggi con, come dire, un po' di voce velata, no? Cioè, che dà un po' questo senso del mister. Che vai combinando, cara?
2: Ma tentacolare dove? Prima di tutto è.
0: Ma non lo so,
2: Non accetto il fatto di essere diventata allergica alla veneranda età di.
3: Di?
2: Puntini, puntini.
1: Mica ce lo dice. No, non ce lo dice.
0: Non ce lo vuole dire?
2: No.
0: Ma no. Vabbè, allora facciamo così, visto che c'è questa situazione così bellissima. Edo, prometti di carezza la voce di Laura sempre.
3: Sono qui apposta oggi, ragazzi, giustamente a supporto di per le prossime due ore. Poi chi lo sa.
1: Sta già facendo il massaggio alle corde vocali.
3: Sì, sono già pronti.
2: Fermi, basta.
3: Vabbè. Tutti
0: mille manine che accarezzano le corde vocali di Laura Giane. È così che funziona. Allora, appuntamento confermato domani a partire dalle 13 con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti.
1: Vorrei raccomandarvi la puntualità, perché poi noi, se non vi vediamo arrivare, cominciamo a preoccuparci.
0: Esatto.
1: Un saluto da Ilaria Cappelluti e da Francesco Cataldo con l'ora esatta, sono le 15:01.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

La mia storia tra le dita, quella di Gianluca Grignani a Radio Italia, solo musiche italiane. Abbiamo una storia tra le dita invece di tutti i nostri ascoltatori questo pomeriggio in compagnia di Laura Gian ed Edoardo Prelli in questo weekend post primo maggio, magari un po' lungo. Chi ha fatto ferie, chi invece ha lavorato, chi sta lavorando tuttora. Noi adesso che siamo soltanto io e te, Laura, no? Prima ero nello scambio, così sì. Volevo anche

0: sentire. Adesso ci puoi raccontare cosa hai fatto ieri e perché comunque sei apparentemente senza voce. Spiega con calma.
1: No, allora si chiamano innanzitutto malanni stagionali e sono certissima, sì, mi permetto di dirlo con sicurezza, che tanti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici sono messi uguali,
0: certo,
1: perché cambia la temperatura, cambia i pollini e poi quelle cose che volano,
0: le cavallette, vedi, le maree, le cavallette, le traversate, tutte queste cose qua.
1: No, le cavallette, non ho fatto niente, assolutamente, anzi approfittiamo, sì, di questo scambio con appunto i nostri amici, le nostre amiche, se magari c'è qualcuno che nel cassetto ha il vecchio rimedio della nonna da suggerire, siamo qua. Io ho già la penna, il foglio, prendere appunti.
0: I classici suffumigi, dell'erisimo, non so, il tè caldo ti diranno ovviamente. Te l'ho già detto anche io prima,
1: sì,
0: no.
1: Hai ragione, perché io ero rimasta al latte caldo con dentro l'aggiunta.
0: Il brandy, la ricarichina. Però diciamo che adesso è le 3:10, è un po' presto. Però mai dire mai, comunque, il pomeriggio è lungo e noi ci mettiamo tantissima buona musica. Tra cui l'ultimo singolo di Fra Quintale, Radio Italia, solo musica italiana. Adesso c'è Aranciata.

0: ho un'idea.
1: Annalisa, Mon Amour, Radio Italia, solo musica italiana. Questo è un periodo caldo, sia nelle temperature, anche per quanto riguarda le elezioni amministrative per tanti comuni e tante città che in questo periodo appunto si stanno preparando per eleggere il nuovo sindaco, i nuovi sindaci. E lo è anche la città di Viareggio, dove ci sono candidati rispettivamente marito e moglie.
2: Che attenzione, già così farebbe ridere, però non sono entrambi candidati come sindaco, soprattutto non all'interno della stessa lista, altra cosa che fa molto ridere. Abbiamo da una parte il marito che appunto è in corsa per fare il sindaco, mentre la moglie invece consigliere, però nella diretta lista avversaria di suo marito. Ma come mai?
1: Allora, l'orientamento politico è lo stesso, quindi chiariamo già questa cosa, sì. Quindi in casa sicuramente ci saranno dei pareri discordanti, però più o meno la zona parlamentare è quella, ok? Okay, sì. Questa vicenda ha destato chiaramente tantissima curiosità, ma la coppia, marito e moglie, candidati in due liste diverse, non ci trova nulla di strano.
2: Sì, però allora anche qua mi farebbe molto ridere. Per correttezza io farei: ascolta amore, guarda, entrambi ci votiamo, sì. Io voto te, tu voti me. No? Poi alla fine si arriva allo spoglio dei risultati dei voti e si perde per un voto, ed è quello che magari non ha votato, ha tradito il marito o la moglie.
1: No, dai, però così la facciamo un po' troppo.
2: Io ho già preparato una serie TV comunque riguardo. Esatto. Se volete la sceneggiatura.
1: Loro hanno dichiarato che la famiglia è una cosa, la politica è un altro, e il fatto che siano sposati non significa che debbano vederla allo stesso modo su tutto.
2: Ma che brutti pranzi poi la domenica comunque, non lo so come la aggiustano.
1: Questa domenica?
2: Sì, con Olly e Giuli.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olly e Giulia, Radio Italia, solo musica italiana, dove ora parliamo della prima edizione di True Love Impact, un evento organizzato da Vero Volley e dedicato ai temi del malessere psicologico, degli abusi, delle disabilità e dei disagi giovanili.
2: Si svolgerà all'Opico d'Arena di Monza dal 4 al 6 maggio e ospiterà incontri, testimonianze, attività e anche momenti di spettacolo. Sarà un'occasione di confronto tra giovani, esperti e istituzioni.
1: True Love Impact, 3 giorni per generare un impatto reale. Tutte le info sul sito trueloveimpact.it.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Prova il programma Chroma Glow Protezione Colore di BioPoint. Shampoo e siero gloss sono a 8,90€. La maschera a 10,90€. Prova anche la colorazione senza ammoniaca BioPoint Oro Vivo Elisir di colore. La trovi a 6,90€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
7: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
8: Amore, poi il mutuo?

0: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
2: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
3: Il supermercato è in chiusura.
4: Abbiamo dimenticato l'acqua.
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh.
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
9: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
10: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
11: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
10: Su, su, uno alla volta.
11: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
2: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
12: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: E super appetitose, Antonella!
14: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49€ e il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59€. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Sei invitato a Radio Italia Party. Musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia sono musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
17: Paoletta
16: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito a Radio Italia, solo musica italiana. Due, mi sento di dire che il nostro giorno preferito qui in radio possa essere il venerdì, anche il sabato, perché si parla un po' di quelle che sono le nuove uscite, no? In particolare adesso quella di Comuni Immortali, che è il nuovo singolo di Achille Lauro, proprio lanciato dopo quella speciale esibizione anche alla sua Fontana di Trevi a Roma, anche di cui si è parlato anche tanto.
1: Sì, l'esibizione notturna che non aveva annunciato a nessuno, poi a grande sorpresa per pochi intimi si è

0: appunto esibito in questa scenografia che è meravigliosa. E anche questa canzone ha un testo sentimentale, parla di un amore strano, che Achille Lauro parli di amore, no, non succede mai,
1: un
0: vero?
1: Amore disperato, un comune immortale, così per dire.
0: Più o meno in questo caso è un amore dal respiro epico.
1: Ecco, appunto, anche perché richiama un po' l'immaginario dei poemi omerici, quindi c'è il comune mortale che sfida gli dèi pur di riavere l'amore. C'è tutto questo immaginario dietro che comunque è importante.
0: Certo che se mi avessero ai tempi spiegato l'Iliade e l'Odissea così come Achille Lauro, ma erano 10 più ogni interrogazione, ogni compito.
1: Oh, sì, sì, 10 ovunque. E comunque non solo, perché Achille sta anche preparando poi i prossimi concerti negli stadi italiani. Siamo inizio giugno con tristi date: Rimini, Roma e Milano.
0: Rimini, Roma e Milano, è bello tutti, anche da dire bello, così. Hai detto visto. Poco, tre stadi.
1: Non è per tutti i comuni mortali, infatti no. Sono comuni immortali. Achille Lauro.

0: The Colors, tu con chi fai?
1: L'amore, no, ma che domande sì. sono?
0: No, perché mi imbarazzo un po' e divento rosso.
1: Ma allora se fai una domanda arrivi fino in fondo, non è che ti fermi a metà. Poi fossimo così al bar, siamo a Radio Italia, solo musica italiana.
0: Infatti la domanda non l'ho fatta io, l'hanno fatta i The Colors.
2: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto via con me.
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: DDD e Drill Holding presentano Digital Design Days. Dal 7 al 9 maggio Digital Design Days torna a Milano per l'edizione da record del decennale. Talks, workshop, networking con oltre 100 speaker di fama internazionale. Tre giorni, tre palchi, migliaia di connessioni che contano. Digital Design Days, non parliamo di futuro, gli diamo forma insieme. Scopri il programma e i biglietti su ddd.live.
12: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
13: Certo, che domande fai, Ciccio?
12: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
13: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Let's go!

0: MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
2: La gente pudica, giudica, che brutta gente che frequenta Fede.
1: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Fedez.
3: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giorgia a Radio Italia, solo musica italiana, corpi celesti a tutti gli effetti, o meglio un corpicino celeste, è stato definito un angelo sceso dal cielo.
1: Siamo su un aereo innanzitutto, partito da Dakar, provincia del Senegal, va bene, allo stato del Senegal, diretto verso Roma, e c'era questa signora incinta di 7 mesi che è salita sul volo, poi appena partita ha iniziato ad avere dei dolori di un certo tipo, e succede che nasce il primo bambino in volo, perlomeno per questa compagnia di voli italiana, e si chiama Mohamed Alessandro, proprio anche in onore del comandante che stava pilotando questo volo.
0: Sì, diciamo che secondo le stime eventi come questo sono rarissimi, si calcola proprio che accadano circa una volta ogni 26 milioni di passeggeri, infatti le compagnie aeree, questo mediamente in tutto il mondo, vietano o sconsigliano fortemente il volo proprio alle donne in gravidanza avanzata. In questo caso il piccolo Mohamed Alessandro

0: Alessandro aveva molta fretta perché è nato prematuro di 2 mesi.
1: 2 mesi è tanto comunque. Per fortuna sul volo c'erano sia una dottoressa che comunque un'infermiera che hanno fatto di tutto il possibile per che comunque questo bambino nascesse nel miglior modo possibile, insieme all'equipaggio dell'aereo che, ricordiamolo, comunque è formato per le emergenze, sì. Ma è una di quelle cose che comunque poi ci si ricorda per tutta la vita. Al che io mi voglio comunque chiedere, questo bambino comunque è nato nello spazio aereo sopra la Mauritania, no? Allora Mohamed lo sceglie la mamma, Alessandro ovviamente per il nome del comandante, e chiama anche Mauro Maurizio per chiudere. Vabbè, anche Mauritania,
0: Mauritano,
1: Mauritanio, bello, perché no.
0: Fedez e Marco Masini hanno festeggiato il disco d'oro per questa canzone Male Necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so, i miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai, non ho più spazio per dipingermi di inchiostro. Lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: tanto in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Marco Mengoni, ma stasera domanda del tutto lecita, essendo poi sabato sera, ma la risolveremo poi con calma dopo questo.
1: Ma stasera non si sa, ma sto pomeriggio lo passiamo insieme a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 16:02. Solo musica.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, aveva 59 anni, è stato un punto di riferimento, dice Mattarella. Il presidente americano annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, dura replica di Bruxelles, si tratta di un piano inaccettabile, gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. La guerra in Iran, Trump attacca, a dire che non stiamo vincendo è tradimento, dopo Teheran prenderò Cuba, Washington pensa al ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Caro carburanti, da oggi nuovi prezzi al distributore, sale la benzina, il taglio delle accise del governo previsto in due decreti sarà esteso fino al 22 maggio. Il cameriere ucciso per sbaglio a Bisceglie, inquirenti sulle tracce del comando che ha sparato, nei prossimi giorni il ministro Piantedosi atteso in Puglia. L'incendio sul Monte Faeta, il rogo è sotto controllo, anche se il vento alimenta ancora alcuni focolai, rientrate in casa oltre 3.000 persone che erano state evacuate. Primi verdetti, Pisa e Verona matematicamente retrocesse, il Venezia torna in Serie A, oggi in campo Udinese Torino, Como Napoli, alle 20.45 su Sky c'è Atalanta Genoa. Grande sport su Sky, oggi alle 18 la gara sprint e alle 22 le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Miami, per il tennis domani la finale di Madrid tra Sinner e Zverev.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Naci a tutti gli effetti, perché dice sul finale e anche nella canzone: io non so stare al mondo, l'inciso era senza di te, io non so stare al mondo, ma quanti così, in quanti siamo?
1: Ma anche lì poi quanti momenti della vita si passano in cui in un certo momento dici ok, ho capito, ci sono, sto veramente andando alla grande, e poi di colpo cadi e dici no, effettivamente mi mancava quella parte lì. E anche viene anche un po' l'idea che ci servirebbe forse un librone magico del tutte le esperienze mondiali condivise, però una cosa perpetua che vada avanti.
0: Però no? Non si rubano le idee così date nel fuori onda di Radio Italia sulla musica italiana,
1: ma
0: gentilmente.
1: No, era un perché consiglio.
0: Dice che bello sarebbe appunto avere questa enciclopedia della soluzione dei problemi. Quindi, per esempio, cuore infranto, drammi esistenziali, giro, giro, giro, vado a pagina 700.894, eccolo lì la soluzione.
1: Ti do anche il titolo se vuoi, ricettario per la vita, così almeno uno se le sfoglia tranquillamente, c'ha tutte le sue ricette pronte come in cucina. Meglio di così.
2: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia.

0: il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno...

0: La meravigliosa voce di Fabio Concato con Fiore di Maggio a Radio Italia, solo musica italiana. Sapete qual è il gesto più importante che potete fare oggi? Quello di scegliere di destinare il vostro 5 per 1000 a GSD Foundation ETS e contribuire concretamente al progresso della ricerca scientifica.
1: GSD Foundation ETS è la fondazione del gruppo San Donato impegnata da anni nello sviluppo di progetti di umanizzazione delle cure, nella promozione di uno stile di vita sano.

0: e nel sostegno alla ricerca scientifica con un obiettivo chiaro.
1: Quello di trovare soluzioni sempre più efficaci per migliorare la qualità delle cure. Destinare il vostro 5 per 1000 è facile. Scoprite come su gsdfoundation.it.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
5: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
12: più gonfia?
11: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
15: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
14: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
15: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
14: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
15: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
16: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
17: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
18: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Le bambole di Pezza direttamente dal Festival di Sanremo con Resta con me. Non ci spostiamo, rimaniamo al Festival, perché proprio dopo il successo di Tu mi piaci tanto, al secondo posto del Festival di Sanremo c'è stato Saif, che rilancia adesso con il nuovo singolo Buona Domenica. Entrambe le canzoni poi sono all'interno della tracklist di Santissimo, che sarà poi il suo primo album ufficiale in uscita tra pochissimo, meno di una settimana. Parliamo di venerdì 8 maggio, quindi il prossimo venerdì.
1: Disco attesissimo, abbiamo detto che si chiama Santissimo, il disco nuovo di Saif. Serena Brancale, anche lei sul palco del Festival di Sanremo, ha intitolato il suo album Sacro.
0: Vedi che.
1: Quindi possiamo dire a tutti gli effetti che il Festival di Sanremo è stata la settimana santa.
0: Sì, ufficialmente, ufficialmente.
1: Che ha probabilmente ispirato gli artisti. Tornando a Saif, il nuovo singolo, quindi è una, diciamo, ritroviamo la sua firma, quindi l'unione della tradizione delle sonorità del cantautorato genovese a quelle un po' più latineggiantis.
0: Ah, che poi comunque andrà fortissimo secondo me anche durante il Santissimo Tour, che è proprio la serie di concerti estivi che Saif fa in partenza proprio a luglio. E trovate tutto il calendario con le date sul nostro sito radioitalia.it, se non lì dove, e la musica ovviamente invece da noi in radio.
1: Oggi è sabato, ma ascoltiamo.
0: Buona domenica, c'è Saif.

0: C'è anche a tutti noi di Radio Italia, solo musica italiana, ci piace.
1: Ci piace.
0: Perché Alfa sarà uno dei protagonisti del nostro Radio Italia Live, il concerto del 15 di maggio, quindi inizia già il conto alla rovescia, siamo a meno 13.
1: Eh sì, Piazza Duomo, ricordiamolo, sempre un bellissimo momento per tutti, soprattutto qui in Lombardia, da queste parti. Qualche bel momento meno bello, forse dalle parti di Como.
0: Sì, ma infatti qualcuno ci deve spiegare che cosa succede al cervello umano quando arrivano i primi caldi, perché la gente ogni tanto impazzisce, appunto, come dicevi giustamente tu, Como, una coppia di turisti stranieri va a cena in Russia. Un ristorante ordina l'antipasto, lo mangia e poi
1: se ne vanno, semplicemente, che poi due persone comunque lì ben vestite, a posto, senza problemi, cioè non è che dieci.
0: L'abito non fa il monaco, neanche il commensale, in questo caso c'era una motivazione.
1: Sì, però comunque hanno detto che all'antipasto non era gradito, però l'hanno spazzolato tutto comunque, quindi non è ben specificata questa cosa. E poi, oltre all'antipasto non buono, hanno detto che anche l'acqua, che doveva essere frizzante, non era abbastanza gasata. Le bollicine non bollicciavano.
0: Aveva troppe poche bollicine, quindi loro se ne sono andati senza pagare.
1: Però anche lì, come fai? Però comunque l'hai mangiato, perché te ne vai senza pagare? Non si può fare.
0: Si chiama maleducazione, probabilmente.
1: No, parliamo di musica. Allora, ci sarà Jovanotti in vita al giro dal vivo per tantissime città europee. Ad agosto il Jova Summer Party con noi di Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandono.

0: fino all'ultima nota. Come musica, Lorenzo Giovanotti.
1: A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Electroni, non ci sono paragoni. L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
1: La gente pudica giudica, che brutta gente che frequenta fede.
0: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Fedez.
2: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
3: Fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Volume e caratteri per i tuoi capelli? Prova la nuova linea Collagen Lifter di Elviv. Shampoo e balsamo sono a 2,79€ e lo spray volumizzante Bigger Day a 8,99€. E con due prodotti Elviv in omaggio in elastico L'Oréal Paris. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
9: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nation.
10: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
11: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
10: Su, su, uno alla volta.
11: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
10: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.

0: Incredibile quanto poco ci voglia per farmi sentire già su un cavallo con un cappello da texano in testa in giro per la prateria. Così, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est, ma hanno già fatto l'immagine, l'hanno creata loro. Così.
1: No, ma...
0: Cosa?
1: Non voglio ricordare questa immagine, non voglio neanche vederla.
0: Un giorno arriverò davanti a casa tua così con un poncio, ma lasciamo stare.
1: Speriamo di no. Mi sembra doveroso conferire un premio ad honorem a Rocco Hunt. Premio tempismo perfetto e conseguente primo soccorso. Spieghiamo, perché ieri sera Rocco Hunt si è esibito con il suo nuovo singolo. Durante questa esibizione ha pronunciato una frase della canzone che è: non sono ubriaco, tempo zero, il cameraman che lo stava riprendendo è caduto.
0: Vedi, lui non era ubriaco, il cameraman non si sa, perché giustamente...
1: Meno male non si è fatto niente, Rocco Hunt è andato subito appunto a soccorrerlo, ad aiutarlo ad alzarsi, ma neanche se avessero scritto una sceneggiatura, se si fossero preparati prima, sarebbe stato così perfetto.
0: Non ce lo dicono anche questo, vedi? I grandi misteri poi delle dirette, delle cose, le esibizioni.
1: Che cosa sta succedendo a Radio Italia solo musica italiana?
0: Parliamo di musica, c'è Rocco Hunt con La più bella del mondo. Dico

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

È il sogno di tanti andare in Islanda e i Pinguini Tattici Nucleari ci hanno portato con la loro musica. Se il vostro sogno invece in questo sabato pomeriggio è di ascoltare la voce di

0: Francesca Mendola.
1: Ma come Roar. Ah.
0: Ecco, vi accontentati.
2: Ciao,
1: ciao Laura, ciao Edoardo.
2: Come sei pronto?
1: Un po' Roar, un po' Ecco.
2: Sì, un po' di... Vabbè, ti lasciamo graffiare.
1: Allora, io qua tutto pronto, quindi Destinazione Islanda un'altra volta, sì, perché abbiamo da fare e quindi insomma...
2: Oggi niente, Cologno Monzese per tutti, però Radio Italia solo musica italiana anche per le prossime ore. Nel frattempo, ringraziamenti, Pierpaolo Negri in regia, il Pollo in redazione invece abbiamo...
1: Pierpaolo?
2: Pierpaolo, non sapevi? No. Sì. Per gli amici Pollo, però da pochi detto Pierpaolo.
0: Andrea Basso in redazione, solo Andrea in questo caso.
2: E quindi noi torniamo domani. Un saluto da Laura Edoardo, sono le 17:02.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

Ora su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buon fine settimana anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19 con Paolo Negri in regia, che ritrovo con molto piacere. C'è Mara Bizzocco in redazione e abbiamo da poco salutato Laura ed Edoardo, che ritornano domani. Molto roar, devo dire, insomma, l'avete sentiti Laura ed Edo, ma ne parleremo comunque con loro domani. Invece, per quanto riguarda le prossime due ore, abbiamo tantissima musica, tante belle chicche, vi darò delle informazioni, parleremo di live, perché no? E anche di personaggi, ma per esempio parleremo tanto di social. Sicuramente lei sui social è sempre molto presente, è un bel personaggio. Elettra Lamborghini, questa è Voilà.

Tutte le notti Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, a proposito di social, di tendenze, di musica, di altro, insomma, come vi dicevo proprio in apertura, vi ricordo il nostro numero 331-995-0095. A proposito di social, e la notizia è proprio questa, quella che riguarda il grande Roberto Baggio, che ha ceduto a TikTok. E già, perché l'ex campione si è presentato con un semplice video, palleggia nel verde, palleggia, insomma, stiamo parlando del Divin Codino, e ha scritto: da oggi ci sono anche io, espressione un po' preoccupata, insomma, forse chi lo sa come l'ha presa. Comunque l'apertura del nuovo profilo sembra aver entusiasmato utenti, ma ovviamente anche i tifosi. La clip ha raccolto già milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo, staremo a vedere che cosa succede. Torniamo alla musica, c'è Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Niente da perdere, la canzone di Fabrizio Moro su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
5: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
4: Scoprire isole di silenzio.
6: E oasi di divertimento.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal,
8: only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Conosci la BC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
13: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: DDD e Drill Holding presentano Digital Design Days. Dal 7 al 9 maggio Digital Design Days torna a Milano per l'edizione da record del decennale. Talks, workshop, networking con oltre 100 speaker di fama internazionale. 3 giorni, 3 palchi, migliaia di connessioni che contano. Digital Design Days, non parliamo di futuro, gli diamo forma insieme. Scopri il programma e i biglietti su ddd.live.
15: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
16: Sì, ma come?
15: Con Stonefly. Design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
16: Ah, Stonefly. Cammini meglio e vivi meglio.
15: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly. Il lusso di camminare bene.
17: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
18: Lunedì 4 maggio su Radio Italia TV alle 22 l'appuntamento è con Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it.

0: La canzone di J-Ax, Italia Starter Pack su Radio Italia, solo musica italiana. E dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Toscana sulla statale 223 di Paganico rallentamenti causa incidente prima dell'incrocio Bagni di Petriolo e dopo l'incrocio Fercole, direzione rotatoria Grosseto. Nelle Marche, statale 16 Adriatica, c'è corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio Casello Ancona Nord a 14 Bologna Taranto, direzione incrocio Padova. In Calabria, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, rallentamenti veicolo in avaria sull'incrocio variante di Praia Mare Sud, direzione incrocio Napoli. In Toscana, sulla statale 62 della Cisa, incidente sull'incrocio di Aulla, statale 63, valico del Cerreto, direzione incrocio Verona, strada statale 12 della Betone A22. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, ci sono lavori di manutenzione e inoltre c'è corsia chiusa sull'incrocio di Modena, statale 12 della Betone del Brennero, direzione incrocio Milano, statale 11, statale 33, 35 e statale 233. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Guida con prudenza, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: su Radio Italia, sulla musica italiana. Questa è la canzone di Sara Toscano che si intitola Atlantide, che si rifà insomma al mito di questa città sott'acqua. E a proposito di miti frutto dell'immaginazione umana, c'è una notizia che riguarda il Kraken, cioè un polpo gigante che secondo la leggenda si avvolgeva attorno alle navi, le trascinava sul fondo per divorarne i marinai, proprio come succede in 20.000 leghe sotto i mari quando una piovra attacca il Nautilus. Ebbene, sappiate che c'è uno studio pubblicato su Science che dimostra che il polpo gigante è realmente esistito, poteva arrivare fino a 20 metri di lunghezza, e a scoprirlo è stato un team dell'Università di Hokkaido in Giappone che ha analizzato dei fossili che risalivano a tra i 172 milioni di anni fa, quindi sono esistiti davvero. Allora io tornerei sulla leggerezza della musica, lo facciamo con Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Lucio Corsi, Volevo essere un duro, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono Alessia Mancini, da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per combattere i capelli disidratati c'è la linea ultra dolce idratazione d'uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19 euro e la crema modellante a 2,99 euro. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
6: La gente pudica, giudica, che brutta gente che frequenta Fede.
5: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Fedez.
7: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Il supermercato è in chiusura.
13: Abbiamo dimenticato l'acqua.
14: Vado io.
15: Sì, ma leggera, eh?
16: Poco poco sodio, mi raccomando.
15: Sì, però anche per i più piccoli.
14: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
19: La spesa intelligente.
20: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio l'Opiquad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani, esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su trueloveimpact.it.
21: Amica, ma tu sapevi che Dialetti fa il caffè?
22: La moca la fanno da 100 anni.
21: Ma no, intendo quello da bere, il macinato. È il perfetto moca.
22: Giura? E merita?
21: Spaziale! Chi vuoi che sappia fare il caffè per la moca meglio di Dialetti?
23: Perfetto Moca, il macinato perfetto per la moca. Lo trovi nei negozi Dialetti, online e nei supermercati.
22: No, fanno anche il caffè al tiramisù.
21: Geniale!

su Radio Italia, solo musica italiana. Vacci piano insieme a Arcomi, la canzone di Emma. Ebbene sì, ci sarai anche lei. E di che cosa vi sto per parlare? Ci siamo. Allora, Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Venerdì 15 maggio a Milano, Piazza Duomo, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, e a Radio Italia Trend per Spotify Safe. E Radio Italia Live, il concerto, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Vivrà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, e in contemporanea su Sky 1, Now, TV8, Cielo dalle 20:40. L'hashtag ufficiale è Relive, tutte le informazioni su radioitalia.it. E adesso c'è la canzone di Ultimo, Vieni nel mio cuore.

il bisogno di trovare tempo per sé, il confronto costante con gli altri e poi anche insomma il timore che possa diventare una dipendenza. Allora, intanto per allontanarsi dai social, per detossinarsi un attimo, disintossicarsi, comunque basta o disattivare l'account o disinstallare temporaneamente l'app dal proprio telefonino. Ed è vero anche che però che in tanti che lo hanno detto poi alla fine non riescono a farlo. Probabilmente, credo, è perché tu vuoi essere sempre in contatto, no, con quello che succede, aggiornato sulle notizie, però le notizie le puoi trovare anche da altre parti. Comunque provateci, se lo avete fatto fatemi sapere. Torniamo invece alla musica e lo facciamo con il nuovo singolo di Achille Lauro uscito ieri, che dà il titolo alla riedizione dell'album uscito un anno fa che era Comuni Mortali. Achille Lauro, questa è Comuni Immortali.

La canzone di Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe, su Radio Italia, Solo musica italiana. Allora salutiamo la macchinata che sta tornando da Bologna e vi facciamo compagnia. Salutiamo anche chi sta tornando a Matera di ritorno da Pescara per una visita medica, è andato tutto bene, ci scrivono Carmine e Renato, e salutiamo Michela che ovviamente è lì in attesa. Allora, a proposito di spostamenti, mi piacerebbe sapere qual è la vostra tendenza, desiderio più che altro, quando pensate ad una vacanza, gita fuori porta, una piccola fuga, un weekend, qualche giorno. Fatemi sapere, perché c'è una nuova tendenza, ci sono dei numeri interessanti. Ma subito la musica, musica nuova, il nuovo singolo di Gaia, che ce l'ascoltiamo già da ieri qui, e il testo è firmato anche da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Gaia, Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
9: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
9: Ma su Idealista?
11: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
16: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
17: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
16: Su, su, uno alla volta.
17: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
16: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
18: Scegliere la migliore vacanza?
19: Previsto.
18: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
19: Inaspettato.
18: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: Stupid Hotel, canzone di Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana, canzone perfetta per chi è in viaggio, chi si sposta. E dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico. Torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia, ANAS e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Buonasera. In Toscana, sulla statale 223 di Paganico, c'è stato un incidente prima dell'incrocio Bagni di Petriolo e dopo l'incrocio Fercole in direzione rotatoria Grosseto. Restando in Toscana, sulla statale 715 raccordo Siena-Bettolle, rallentamenti per incidente sullo svincolo Bettolle A1 raccordo Bettolle-Perugia, statale 327 in direzione raccordo Siena. In Liguria, sulla statale 20 Colle di Tenda e di Valle Roia, tratto chiuso presso l'incrocio Fanghetto confine con la Francia. In Calabria, a due autostrada del Mediterraneo, materiali dispersi su area di servizio Frascineto, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Campania, sulla statale 145 Sorrentina, rallentamenti sull'incrocio Sant'Agata sui due golfi, direzione incrocio Colli di Fontanelle, statale 163 Amalfitana. Nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio Casello Ancona Nord a 14 Bologna Taranto in direzione incrocio Padova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

abissale la canzone di Tananai su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, si parla di viaggi, di tendenza. Sappiate che la tendenza si chiama quietcation, cioè quiet, calma, e vacation, vacanza, cioè la vacanza calma. C'è un messaggio addirittura, lei o lui non si firma, proprio non vuole essere individuato, destinazione dove non c'è nessuno, in montagna, nelle valghe, in mezzo alle mucche, con nessuno che rompe puntini puntini. Hai capito? Certo che ho capito. Allora, io prendo spunto da questo messaggio perché c'è il video della canzone di Clara che stiamo per ascoltare, che contiene dei richiami a Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto. La sua canzone si intitola Prima donna.

0: Si intitola Prima Donna, l'ultimo singolo di Clara su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevi che Bialetti fa il caffè?
2: Così, di botto?
1: No, non di botto, da un po'.
2: No, di botto me lo chiedi.
1: No, è che l'ho provato da mia mamma e...
2: Tua mamma fa la moca? Avanguardia pura.
1: Ma non fa solo la moca, fa il caffè Bialetti.
3: Bialetti fa anche il caffè, per la moca, in capsule, in grani. Lo trovi nei negozi Bialetti, online e nei supermercati.

0: cos'è?
1: La voce della reclam Vialetti. Ma tra l'altro, visto che lo fanno anche alla nocciola, geniale!
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
10: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Dimenticarsi alle 7 lo di su Radio Italia, solo musica in italiano. Allora, l'idea di questa vacanza lenta, calma, vi sta prendendo? Stavo vedendo i vostri messaggi, magari prenderò spunto per riparlarne, magari se volete anche domani. Ci sono delle belle idee, per esempio il pernottamento in suite sull'albero, ma io starei sulla musica, anche perché vi parlo di Fulminacci. Dopo il successo di Stupida Sfortuna, con cui ha vinto il premio della critica Mia Martini all'ultimo Sanremo, Fulminacci è tornato con un nuovo singolo. Il brano fa parte della tracklist di Calcinacci, l'album pubblicato lo scorso marzo, e la canzone si intitola Maledetto Me.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, è

0: superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: siamo fuori tempo.
1: Tutti i miei ricordi, la canzone di Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi saluto, vi auguro una fantastica serata e ci ritroviamo naturalmente domani. Grazie a Paolo Negri in regia, a Mara Bizzocco in redazione e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:01. Solo musica.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump a tutto campo, la proposta iraniana non ci soddisfa. Pensiamo al ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Teheran parla di nuova guerra probabile. Il caro carburanti, da oggi nuovi prezzi al distributore, sale la benzina, il taglio delle accise del governo previsto in due decreti sarà esteso fino al 22 maggio. Addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, aveva 59 anni, è stato un punto di riferimento, dice Mattarella. I funerali martedì prossimo a Padova. Il giallo della morte di Simona Cinna in una piscina bagheria nell'agosto di un anno fa, l'inchiesta verso l'archiviazione, la famiglia pronta a presentare opposizione. Ucciso dopo una lite per 30 euro a Bari, ha confessato il 42enne titolare del negozio dove è stato trovato il cadavere del 68enne Michelangelo Scamarcia. L'incendio su Monte Faeta, il rogo è sotto controllo anche se il vento alimenta ancora alcuni focolai. Rientrate in casa oltre 3.000 persone che erano state evacuate. Anticipi di Serie A, vittoria dell'Udinese contro il Torino, in campo come Napoli alle 20.45 su Sky. C'è Atalanta-Genoa, domani l'Inter-Parma con finestra scudetto per i nerazzurri. Grande sport su Sky, Formula 1 in corso la gara sprint e alle 22 le qualifiche del Gran Premio di Miami per il tennis. Domani la finale di Madrid tra Sinner e Zverev.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali. Per il resto poche variazioni, temperature in aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo

0: Paolo Negri, ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buonasera Cicci.
2: Buonasera, buonasera anche da me, eccoci qui, scusate la rima, e siamo prontissimi anche questa sera per riascoltare personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana.
1: Nelle buone nuove del mattino, quelle che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.
0: Su Radio Italia, solo musica italiana.

0: qui in Italia.
1: Invece vabbè. Qui in Italia continua a destare interesse l'inchiesta cosiddetta Arbitropoli, ovvero su alcuni illeciti e irregolarità che sarebbero avvenuti nel mondo arbitrale tra designazioni più o meno gradite alle squadre e presunti falli non visti.
0: Guarda, io ho idea che su questo tema si dovrebbe fare uno speciale di Porta a Porta. Max, sentiamo se c'è Bruno Vespa in linea e se ha delle novità a riguardo, magari.
2: Guarda che provo a chiamarlo così,
0: sentiamo. No, che si arrabbia.
3: Cosa fa? Cosa fa? Non glielo consento, non glielo permetto. Cosa fa? Mi prende in giro?
2: Che carattere.
3: Allora, buonasera, buonasera, solo io lo posso fare. Ecco, sì, ovvio che stiamo preparando lo speciale sul presunto scandalo degli arbitri e non sto certo ad aspettare che me lo suggeriate voi.
0: Ecco, ecco. Era per dire. Cioè.
3: No, non glielo consento. Dopo parlerà lei, ha capito? Adesso faccia parlare i miei ospiti e taccia.
0: Chi c'è come ospite?
3: Taccia, Montieri. Abbiamo qui il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che purtroppo si sa è interista, ma purtroppo. Io devo essere super partners e quindi viva

0: Inter. Viva l'Inter che quest'anno vincerà sicuramente lo scudetto e la Coppa Italia.
1: Mamma che gufata.
0: Mamma mia. Ah, scusi Vespa, ma che fa? Gufa, mi permetta di toccarmi le parti basse, e con parti basse non intendo certo dove sta in classifica la Juventus, diciamo.
2: Frecciatina la no, Juve.
0: Non pure. Glielo permetto e non glielo consento. Non glielo permetto e non glielo consento. No,
2: mi ha capito. Basta. Che tifoso juventino, Vespa.
0: Piuttosto sentiamo chi ha da dire Luciano Moggi, grande tifoso della grande Juventus, ecco. A cui l'Inter, come sappiamo, ha portato via ingiustamente uno scudetto.
2: Ma ancora questa storia.
3: Allora, in pratica, io con gli arbitri ho sempre avuto un buon rapporto,
2: come no?
3: Con alcuni ho avuto una vera amicizia e devo dire che nel periodo di Calciopoli qualche arbitro mi è rimasto vicino.
0: È certo che ti è rimasto vicino, anzi che ti sono rimasti vicino. Li hai chiusi nello spogliatoio, non potevano andarsene, scusi, diciamolo.
2: Scusi la russa, non si metta anche lei a far polemiche, sono cose di 20 anni fa, dai adesso.
3: Scusi, 20 anni?
2: Sì.
3: Sono già passati 20 anni.
2: Sono passati 20 anni.
3: Allora scusate, ma devo scappare.
2: Dove va?
3: Sì, mi sa che è arrivato il momento di liberare Papa Resta.
2: No!
4: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove, Radio Italia, solo musica italiana, con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua, ciao. Buonasera a tutti, buon sabato sera a tutti.
0: Grazie.
1: Ho per voi una frase meravigliosa di Martin Luther King che dice: cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere, poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49€ e il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59€. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
11: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90€. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
13: Certo, che domande fai, Ciccio?
12: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
13: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 €. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 €. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
3: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
2: Allora corro subito.
3: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
4: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Giorgia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, ben ritrovati da Alberto Alfano. La situazione sulle nostre strade. In Umbria, sulla statale 3B Stiberina e 45, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio di Monte Castello, direzione incrocio Ravenna. Toscana, statale 223 di Paganico, c'è stato un incidente sull'incrocio Bagni di Petriolo, direzione rotatoria Grosseto. Nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica, c'è stato un incidente sull'incrocio Casello Ancona Nord a 14 Bologna Taranto in direzione incrocio Padova. Sardegna, rallentamenti per materiali dispersi sull'incrocio Siliqua, statale 293 di Giba in direzione Iglesias, statale 126 sud occidentale sarda. In Piemonte c'è stato un incidente sulla statale 457 di Moncalvo con pulizia del manto stradale sull'incrocio di Moncalvo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non è per niente divertente

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un quotidiano francese non ha dubbi, Bari è il paradiso dei pensionati, ce lo conferma anche Nonno Lino.
2: Certamente ragazzi, questo quotidiano ha elogiato Bari per il suo vivere rilassato e la sua filosofia dello star bene con poco, tra buon cibo e bene. E leggendolo come meta ideale è accessibile per viverci anche solo con 1200 euro al mese. Anche se, scusate, trovatemelo voi un pensionato che prende 1200 euro al mese. Beh, insomma,
1: qualcuno c'è per fortuna. A Bari è facile sentirsi a casa, anche perché non risente troppo del turismo di massa.
2: E cosa volete, ragazzi? Del resto in Puglia c'è anche un antico detto che dice: se Parigi avesse l'Uber, sarebbe una piccola Ber.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
9: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
10: Certo, che domande fai, Ciccio?
9: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
10: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Corri da Troni,

0: Petroni, non ci sono paragoni.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
3: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
4: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
3: Su, su, uno alla volta.
4: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
3: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
5: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
7: E oasi di divertimento.
5: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
8: DDD e Drill Holding presentano Digital Design Days. Dal 7 al 9 maggio Digital Design Days torna a Milano per l'edizione da record del decennale. Talks, workshop, networking con oltre 100 speaker di fama internazionale. 3 giorni, 3 palchi, migliaia di connessioni che contano. Digital Design Days, non parliamo di futuro, gli diamo forma insieme. Scopri il programma e i biglietti su ddd.live.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: E a Londra è stato assegnato il record per il tiramisù più lungo del mondo. Con una lunghezza di ben 440 metri e 53 centimetri, il dolce conterrebbe 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi.
1: E come ospite d'onore e a validare la ricetta del dolce c'era il maestro pasticcere Iginio Massari. Max, proviamo a chiamarlo?
2: Ma guarda, volentieri. Iginio?
1: Iginio? Buongiorno maestro Massari. C'è?
3: Eccomi, sono qua. Yes, good morning. Scusate, ma sono ancora a Londra a festeggiare, perché oltre al record del tiramisù ieri ho battuto anche un record personale.
1: Ah, interessante. Quale record?
3: Beh, dopo che abbiamo mangiato tutto il tiramisù abbiamo fatto le misurazioni e io ho battuto il record di colesterolo più alto, 890.
1: Caspita.
3: Ho battuto anche Cannavacciuolo che l'ultima volta aveva 930. Dopo tanti anni di lavoro e beh, sono soddisfazioni.
2: Se lo dice lei.
1: Le facciamo i complimenti, ma non mi sembra molto sano battere il record di colesterolo.
3: Purtroppo invece non ho vinto la gara di glicemia, sono arrivato secondo dopo un cuoco di Orvieto che dopo un chilo di tiramisù ha mangiato anche 3 panettoni farciti e 15 profiterol. Del resto era tutto gratis.
1: Scusi maestro, ma era un'iniziativa di solidarietà
2: e non per andare a mangiare a sbaffo.
3: Ma infatti abbiamo venduto porzioni di tiramisù a centinaia di persone con questa iniziativa. Pensate che abbiamo aiutato tutti gli ospedali di Londra e provincia.
1: Ah, davvero?
2: E in che modo?
1: Avete comprato attrezzature nuove?
3: Ma no, gli abbiamo mandato centinaia di pazienti col colesterolo alto e con le assicurazioni gli ospedali ci hanno fatto i milioni. Ma sapete perché si chiama tiramisù?
1: Perché?
3: Perché se ne mangi un mezzo metro come ho fatto io poi hai bisogno di uno che ti aiuti a rialzarti da terra, che ti tiri su. E adesso scusate, vado che ho la gara di trigliceridi.

0: Allora, fammi vedere l'orologio. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20.03 e voi siete delle capre, capre, capre!
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael. Solo al cinema.

dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: il re Carlo d'Inghilterra è molto sensibile alle tematiche ambientali, alla difesa della natura, e lui stesso nella sua immensa tenuta di Highgrove coltiva verdure, per le quali però pare abbia una passione così sfrenata che secondo un suo ex giardiniere sfocerebbe in un'estrema pignoleria su come devono crescere questi ortaggi, tipo che le carote non possono essere più grandi di un mignolo.
1: Vediamo se anche se lì sono un'ora indietro ci rispondono. Colleghiamoci con Matteo Renzi. Ciao Matteo, dove ti trovi?
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia solo musica italiana. Stamattina mi trovo a Buckingham Palace e qui con me c'è Carlo. Carlo,
3: sì, ah, sono ancora in pigiama.
1: Buongiorno Sua Altezza, è vero quel che dice un suo ex giardiniere in un'intervista?
3: Allora, intanto vorrei dirvi che quel mio ex giardiniere è già stato rinchiuso nella Torre di Londra e rimarrà lì per molto tempo incatenato in ceppi arrugginiti.
2: Ma no, poverino, cosa ha detto di sbagliato?
3: Niente, ma Camilla, la mia consorte, a lei non piace vedere la Torre di Londra inutilizzata? E ogni tanto allora ci metto dentro un suddito, almeno evito di litigare in casa.
1: Vabbè, ma quindi è vero che lei è molto esigente sulla verdura del suo orto, soprattutto sulla misura degli ortaggi?
3: Beh, come dite voi italiani, le misure sono importanti.
2: Sì, ma riguarda altro, Carlo.
3: Da me le carote non devono essere più grandi del mignolo di Benny. Benny è il falegname di corte. Il suo mignolo è appeso vicino a dove crescono le carote. No. Così i giardinieri possono prendere la misura.

0: Ora, con suo pollice invece, visto che anche quello se l'è tagliato con la sega circolare, prendiamo la misura per i piselli.
1: Oddio, un modo un po' macabro.
0: Le mie mele non devono essere più grosse della testa di un gatto soriano di massimo 2 anni, ma soprattutto ci tengo molto alla misura delle pere. L'ho sentito una volta da un italiano che le pere migliori devono stare in una coppa di champagne.
2: Ma allora...

0: vita sfuma, sei ritorna bambina a chiedere la spuma, per una cannuccia, come fosse una lapista. Ciao, sono Chiara da Varese, sto andando a scuola.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
4: Sì, ma come?
2: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
4: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
2: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su

0: airc.it. Fondazione AIRC e charity partner di Radio Italia Live il concerto.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Lunedì 4 maggio su Radio Italia TV alle 22 l'appuntamento è con Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it. It.

0: Io adesso volevo capire una cosa.
1: Cosa?
0: No, perché il sindaco di Tokyo ha invitato i dipendenti pubblici a ignorare il dress code da ufficio nelle lunghe giornate estive, esortandoli a indossare i pantaloncini corti. E noi, non ci crederete, ma siamo in collegamento proprio con il sindaco di Tokyo, il signor...
2: Non sta senza giacca.
0: Buongiorno signor Buongiorno. Sindaco, non sta senza giacca?
2: Bene.
0: E come mai ha preso questa decisione di far andare in ufficio dipendenti pubblici con i pantaloncini corti?
2: Oh, perché in ultimi anni estati giapponesi sempre più intense, con temperature elevate e umidità che rendono difficile mantenere ambienti di lavoro confortevoli senza ricorrere all'aria condizionata. Oh, per questo, per ridurre l'impatto energetico, pantaloncini passano da essere stati assolutamente vietati a essere fortemente consigliati.
0: Ecco, sappiamo che già dal 2005, durante l'estate, negli uffici pubblici giapponesi viene sconsigliato l'uso di giacca e cravatta.
2: Oh sì, tranne che il mio ufficio.
0: Cioè?
2: Il mio ufficio, i miei dipendenti vengono a lavoro in pantaloncini, ma con giacca e cravatta.
0: Cos'è? Ma perché, signor sindaco, non sta senza giacca questa cosa?
2: Perché io non sta senza giacca. E allora anche i miei dipendenti non sta senza giacca.
0: Ma per favore.
2: Oh, sì.
0: Va bene.

0: E nel meglio delle buone nuove Radio Italia Solo Musica Italiana, con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua. In settimana è stata anche la giornata mondiale della danza, no?
0: Sì, vero.
1: E ho per voi una frase di Melissa Hayden che dice: imparare a camminare ti rende libero, imparare a danzare ti dà la libertà più grande di tutte, esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors.

0: Per Spotify, SAIF, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro, facilmente acquistabili online.
2: Amo, sono al super, che caffè prendo? L'intenso, l'aromatizzato? Ah, questo è di Bialetti, con l'omino che mi guarda, il dito in su, i baffi.
3: Amo Bialetti. Guarda che Bialetti fa le moche, non fa il caffè.
2: E non può fare entrambe le cose?
3: Beh, ho detto che non può, ti ho detto che non le fa.
4: In realtà le fa. Bialetti ha inventato la moca e il caffè perfetto per la moca. Lo trovi in bottega Bialetti, sull'internet e in supermercato.
3: Ma ha detto in bottega?
2: Ma sì, una reclame di altri tempi.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate, solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: L'Italia sta andando alla grande nel Masters di Madrid. Dobbiamo fare i complimenti a Cobolli, a Musetti e a lui, naturalmente, Yannick Sinner.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Enten, ciao Antonio, ciao Paulina, oggi vinten.
0: Abbiamo visto, bravo, complimenti, complimenti ancora una volta.
1: Sì, in un'ora e un quarto
0: contro Möller, il danese.
1: Danese, infatti ho vinto la Groenlandia.
0: No, sì.
1: No, è stato un po' sfortunato Möller, ha avuto un problema fisico al primo set. Al secondo set ha battuto, gli è sfuggita la racchetta.
0: Gli è partita la racchetta.
1: E giocavo con due racchette io a un certo punto.
0: Ma com'è possibile?
1: Non lo so, è arrivata così.
2: È volata.
1: No, comunque tutto bene, complimenti a Lorenzen e a Flavien che gioca oggi. Flavien.
0: Sì. Sì. Ma anche Dardery è andato bene in un doppio che insieme al greco Tsitsipas, cioè è un doppio misto di nazioni, sì. Italiano e greco.
1: Anch'io faccio coppia da solo, sono italo-tedesco. No, sì, complimenti a tutti, forza ragazzi, mi dispiace per Jazz.
0: Sì.
1: Insieme alle Rani.
0: Jasmine,
1: purtroppo sono uscite.
0: Sì, peccato, purtroppo il femminile purtroppo non è andato bene.
1: Va bene.
0: Va bene, Yannick, in bocca al Lupen.
1: Viva Lupen!
2: Ciao!

0: allora salutiamoci.
1: Salutiamo Paolo Negri in regia.
0: Ciao Paolo, grazie.
1: Anche Max Pierucci e Daniele Ceva per la collaborazione alle gag.
0: Ringraziamo anche Ambro.
1: Ma certo, arrivederci Cici.
2: Arrivederci anche a voi e soprattutto a risentirci a domani sera.
1: Domani sera alle 7 di sera, mi raccomando, non mancate.
0: Vi aspettiamo.
1: Ciao. Ciao.
3: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
4: Uè, voglio a Radio Italia solo musica italiana, solo le 21.02. Adios. Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 ed atleta paralimpico. Aveva 59 anni, un punto di riferimento oltre lo sport, scrive Mattarella. Funerali il prossimo 5 maggio a Padova. Iran negoziati fermi dopo la bocciatura di Trump, possibile ripresa della guerra, replica Teheran, preoccupazione tra i repubblicani per il ritiro di truppe americane dalla Germania. Nuove misure del governo per contenere il caro carburanti, il taglio delle accise fino al 22 maggio, ma in due tempi la benzina aumenta di 18 centesimi, cala il costo del diesel. Caso Flotilia, denunciate violenze, i legali chiedono al governo di attivarsi per il rilascio immediato dei due attivisti prelevati da una nave italiana e portati in Israele.

0: Ucciso per un debito di 30 euro, il 68enne è ritrovato morto in un negozio a Bari, ha confessato il proprietario dell'attività commerciale, un cinese di 42 anni, pronto a fuggire. Incendio sul monte Faiterrogo è sotto controllo, ma si teme per il vento che potrebbe ancora alimentare alcuni focolai. Rientrate in casa le oltre 3.000 persone evacuate. Anticipi di Serie A, vittoria dell'Udinese contro il Torino, 0-0 tra Como e Napoli alle 20.45 su Sky, Atalanta-Genoa, domani Inter-Parma, Nerazzurri a un passo dal titolo. Formula 1, Norris si aggiudica la sprint a Miami davanti a Piastri del Crack, settimo Hamilton, tennis domani, la finale tra Sinner e Zverev a Madrid.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week.
2: Buona serata, bentornate e bentornati con un nuovo appuntamento di Radio Italia Music Week. Sono Daniela Cappelletti e sono super pronta per raccontarvi le notizie musicali più importanti dei giorni che abbiamo appena vissuto. Partirei da qua. Alcuni iscritti al fan club ufficiale di Vasco Rossi potranno assistere alle prove del suo prossimo tour e le prove aperte si terranno il 16, il 17 e il 18 di maggio a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Trovate tutti i dettagli per partecipare su raditalia.it, il nostro sito, e noi di Raditalia Solo Musica Italiana siamo proprio la radio ufficiale del tour di Vasco negli stadi. E allora a questo punto ascoltiamolo Vasco con un suo successo incredibile, Senza Parole.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di conoscere

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

19 di giugno uscirà Daje, ovvero il nuovo disco di Antonello Venditti, e all'interno ci saranno i brani più iconici del cantautore romano registrati dal vivo durante i suoi ultimi tour. Intanto Venditti però ha già annunciato i primi concerti della prossima estate e li trovate su raditalia.it. Nella tracklist di Daje ci sarà anche questa canzone che si intitola Unica.

Samurai J ha annunciato che il suo nuovo album si chiamerà Amatore ed uscirà il 22 di maggio. Il titolo rimanda al mondo dell'amore e della passione, però è anche il cognome dell'artista, che si chiama appunto Gennaro Amatore. L'album conterrà anche Ossessione, la canzone disco di platino che Samurai J ha presentato all'ultimo festival di Sanremo. La sentiamo.

Intanto Gianni Morandi è alle ultime battute del suo tour nei palazzetti, però ha già annunciato 12 concerti all'aperto per l'estate. E anche in queste date festeggerà i 60 anni del brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. I biglietti sappiate che sono già disponibili e Radio Italia, solo musica italiana e radio ufficiale sia del tour nei Palasport che del tour estivo di Gianni Morandi. E allora lo ascoltiamo subito con Uno su Mille. Se sei

Quella appena trascorsa è stata una settimana davvero pienissima di nuova musica. Mercoledì ultimo ha lanciato a sorpresa il nuovo brano Questa insensata voglia di te. Ieri invece sono usciti gli inediti di Gaia e di Francesca Michelin, che si chiamano rispettivamente Bossa Nostra e Una donna non può. Sempre ieri anche Achille Lauro ha lanciato il suo nuovo singolo, la canzone che dà il titolo all'album Comuni Immortali. Ci salutiamo proprio ascoltandola, però prima vi dico che Radio Italia Music Week tornerà il prossimo fine settimana e per restare sempre aggiornati su tutte le news musicali fatevi un salto sul nostro sito radioitalia.it. Da me è tutto, baci e buon weekend.

0: Radio Italia Music Week torna sabato prossimo alle 21.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: DDD e Drill Holding presentano Digital Design Days. Dal 7 al 9 maggio Digital Design Days torna a Milano per l'edizione da record del decennale. Talks, workshop, networking con oltre 100 speaker di fama internazionale. 3 giorni, 3 palchi, migliaia di connessioni che contano. Digital Design Days, non parliamo di futuro, gli diamo forma insieme. Scopri il programma e i biglietti su ddd.live.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli!
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
9: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match!
10: Forza, Katia, vai con la domanda di rito!
11: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
10: Su, su, uno alla volta!
11: Ok! E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
10: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
12: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
13: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio, l'Opi Quad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani, esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su trueloveimpact.it.
14: Invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
15: Paoletta
14: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
3: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sabato 2 maggio, precisa e puntuale anche questo sabato per Radio Italia Party, l'appuntamento con la musica italiana remixata. Ciao a tutti da Paoletta e grazie a tutti i DJ producer che hanno inviato i propri lavori a Radio Italia Party @radioitalia.it. Altri ce li siamo andati a cercare. E iniziamo con l'ultimo singolo dei The Colors che si chiama Rolling Stones. Questo è nella versione di Eros F e Simon P. Scendi su

0: Sono estiva Annalisa, Max Battaglia e Daniele Aiello in Radio Italia Party.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: mio paese.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: Il sabato sera Radio Italia Party e c'è anche il mashup per Sal Da Vinci di Raffa J.

0: fa sì, per un'ora di sotto mia, non è amore, è una malattia, questo maledetto figlio.
1: Ossessione Samurai J, il remix, il mashup di Hydrogen in Radio Italia Party, DJ Teox, Mayday.

0: Italiana presenta Coming Soon Radio. Il re è tornato. Senti ogni nota.
1: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
0: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: amore, poi il mutuo?
1: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il fluido idratante Revitalift Filler Glass Skin di L'Oréal Paris è a 14,99€. La maschera a 4,49€. La crema giorno e il siero antietà e antimacchie sono a 14,99€. E con un trattamento viso Revitalift in omaggio all'applicatore skincare. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, vi regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
6: Sì, ma come?
5: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
6: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
5: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica a chi all'ascolto. È domenica 3 maggio 2026. Soli, davvero si muore. Sentirsi soli potrebbe aumentare il rischio di malattie delle valvole del cuore. Lo rivela uno studio su 163.000 persone svolto in Cina. Le malattie valvolari cardiache si verificano quando una delle quattro valvole del cuore smette di funzionare bene. La malattia valvolare cardiaca degenerativa si verifica quando le valvole si irrigidiscono e lo fanno gradualmente, rendendo più difficile il corretto flusso di sangue attraverso il cuore. La mancanza di legami sociali è associata a un aumento del rischio di morte prematura per tutte le cause, nonché ad altri esiti negativi per la salute. Una nuova prova conferma che anche le aragoste provano dolore, altro che buttarle nell'acqua bollente dicendo che tanto poi verranno mangiate. Quando vengono somministrati i loro classici farmaci antidolorifici, infatti quelli usati dagli esseri umani, questi animali smettono di fuggire da dolorose scariche elettriche, segno che i farmaci fanno effetto. Lo ha scoperto uno studio guidato dall'Università di Göteborg in Svezia. I coautori lanciano un nuovo appello per metodi di uccisione meno traumatici, meno dolorosi. Alcuni paesi come Norvegia, Nuova Zelanda hanno già vietato la bollitura dei crostacei vivi per motivi etici e l'industria della pesca sta valutando la possibilità di usare scosse elettriche per stordire gli animali prima della cottura. Tuttavia gli autori dello studio hanno scoperto che anche questo metodo potrebbe risultare molto doloroso. Beh, ci sarebbe anche un'altra soluzione, mangiare qualcos'altro. Strappare ai tumori il mantello dell'invisibilità che li aiuta a vivere indisturbati per farli riconoscere dal sistema immunitario e renderli vulnerabili alla immunoterapia. E questa è la strategia messa a punto da una ricerca internazionale condotta da laboratori dell'Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione AIRC in partnership le Università di Torino e Milano. I cosiddetti tumori freddi dal punto di vista immunologico, come vengono chiamati quelli invisibili al sistema immunitario, possono diventare riconoscibili grazie a una molecola sperimentale che blocca il cosiddetto mismatch repair, cioè il sistema che nelle cellule corregge gli errori del DNA. La sperimentazione, per ora in laboratorio, ha dato risultati promettenti e si vedrà l'applicazione anche sugli esseri umani. A Torino debutta il primo cardiochirurgo creato dall'intelligenza artificiale. Si chiama Kai Reid. Non è umano, ma è il primo chirurgo generato dall'intelligenza artificiale, il suo primo debutto nell'ambito di Becoming the Surgeon of the Future, un meeting dedicato. Si parla di cardiochirurgia, ma soprattutto si guarda alla sua evoluzione e al futuro della stessa durante un appuntamento che ha richiamato a sé ben 110 cardiochirurghi da tutto il mondo. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Il cibo buono, gustoso, l'erbazzone reggiano ottiene l'indicazione geografica protetta e porta a 45 il numero dei prodotti DOP e IGP dell'Emilia Romagna, che consolida così il primato europeo della produzione certificata. L'erbazzone è un prodotto identitario della provincia di Reggio Emilia, della storia di Colà. Il riconoscimento arriva in un contesto di forte crescita del comparto agroalimentare regionale. Gli ingredienti di questa torta salata: spinaci, bietole, lardo, cipollotti, aglio, parmigiano reggiano ovviamente, olio, prezzemolo, farina e anche dello strutto. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, temperature in aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto, con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: I wanna see these lights jump on the floor.

finestra. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Mediatroni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: importante.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

a solo musica italiana. È l'amica che ti tiene compagnia. Ti regalerà la felicità.

metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita